0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ci sono e sono qui presente e puntuale all'appuntamento anche di questo giovedì. Ciao cari, buongiorno a tutti quanti voi. Come va? Come va? Come va questa mattina? Giornata serena? Giornata leggera? Oppure una giornata un po' difficile?

0: pazza, diceva la mia mamma, quindi tranquilli, mettetevi comodi perché anche oggi vi porterò con me tra un mondo di musica, ma anche news, curiosità, domande. Interagire con noi poi al 347-7272-274, rendervi protagonisti, è tutto chiaro? Sì, possiamo iniziare? Permettetemi però come sempre di dare il buongiorno anche a Silvio Tempesta che anche oggi si occuperà della parte tecnica ed è pronto immediatamente a suonare la prima canzone di oggi.
1: Questa è

Cabana, questo è il nuovo lavoro di Irama. E noi siamo pronti ad accompagnarvi per ben 3 ore insieme anche in questo giovedì. Voi che siete in auto in questo momento, al lavoro, a casa, in giro, a fare shopping, sempre con noi è la nostra musica.

Voglio di più dal grande Pino Daniele, indimenticabile Pino, quante emozioni, quante canzoni, quanti momenti indelebili ci ha regalato proprio legati ai suoi grandi successi. Questo era del 1980. In questo giovedì siamo già all'11 di giugno. Allora, vogliamo parlare di questa giornata. Oggi è una giornata, se vogliamo, curiosa, ma anche profondamente significativa, perché da una parte si celebra San Barnaba, che è conosciuto come l'uomo dell'incoraggiamento. C'è qualche Barnaba in ascolto? Sì, così facciamo gli auguri. Io ce l'ho un amico, Barnaba. Non è un nome molto comune, ma ce l'ho, quindi, caro amico mio, se sei in ascolto, auguri. Ma chi era San Barbara? Era una persona che aveva il dono di vedere il meglio negli altri. Pensate un po' che bello, ma anche di aiutarli a credere in se stessi, no? Cioè dare fiducia agli altri, non ti preoccupare, vai avanti. Sapete quando esistono quelle giornate, no, che magari tu ti senti un po' giù e c'è sempre quella persona che ti incoraggia ad andare avanti? Bene, questo era San Barnaba. Dall'altra parte invece si celebra la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, proprio così, una ricorrenza nata per portare le persone fuori di casa insieme a condividere una passione fatta di pazienza, di creatività, di socialità, così come facevano le nostre mamme, le nostre nonne. Insomma, noi che abbiamo una certa ce lo ricordiamo benissimo quel periodo, quando i nostri paesi erano pieni, le vie erano piene di persone che sedevano lì tutte quante insieme, chi lavorava all'uncinetto, chi ricamava, chi lavorava a maglia. La mia mamma, devo dire che era molto brava a ricamare, a lavorare a maglia un po' meno, ma ricordo che mi fece un cappello in lana una volta. Mamma quanto mi pizzicava sulla testa! È proprio un ricordo bellissimo, ma insomma sicuramente, ecco, questo che sta a significare unione, condivisione, amore, amicizia. E tra poco parleremo anche di lavoro, ma intanto con noi Annalisa.

Questa è la sua canzone estiva, che poi in realtà non è estiva, così come le dice la nostra Annalisa in questo nostro giovedì. Voglio ricordarvi che tra poco alle 10:30 oggi, come sempre, ci sarà la

0: giovedì e come ogni giovedì l'appuntamento è con consigli di lettura. Grazie come sempre a Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie e come ogni giovedì insieme a noi la nostra Viviana Piloso.
1: Buongiorno a voi, bentrovati e bentrovate.
0: Allora, come sempre, noi siamo qui a sentire i tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Allora, visto il periodo e visto che ci sta per arrivare in libreria il momento più atteso dell'anno, stregherie, mi tocca riconsigliare con immenso piacere alcuni libri di cui ho già parlato forse in altri consigli, però vorrei appunto innanzitutto invitare tutti coloro che ci stanno ascoltando a partecipare a questa manifestazione e poi ricordare la bellezza di questi libri che sono stati scelti apposta perché comunque toccano anche dei temi estremamente contemporanei. Parto dal libro di Concita De Gregorio, intitola La cura ed è pubblicato per Einaudi, è la sua esperienza della malattia, soprattutto incentrata sul cambio di prospettiva che la malattia porta nella vita di ciascuno di noi e sugli incontri che lei ha fatto durante questo periodo di cambiamento per la sua vita. Lo presenterà il 15 giugno alle ore 21 insieme ad Erika Mu. Il giorno successivo, il 16 giugno, ci sarà la presentazione del libro di Walter Veltroni, si intitola Il bar di Cinecittà, è la storia di questo ragazzo che a soli 16 anni inizia a lavorare appunto nel bar di Cinecittà e quindi si fa testimone involontario di come cresce il cinema in quel periodo, ma soprattutto incontra Marcello Mastroianni, Fellini e insomma crescerà e invecchierà in mezzo a loro in questo mondo magico. A dialogare con Walter Veltroni ci saranno Antonio De Caro, il presidente della Regione Puglia, e Anna Puricella, la giornalista. E invece il 17 giugno sarà la volta di Niccolò Ammaniti con Il Custode, questo libro anche questo molto bello, ambientato a Priscila in Sicilia, è la storia di questo bambino di soli 10-9 anni che detiene un segreto, che sta dentro casa sua e la cui, diciamo, testimone assoluta è sua madre. Un libro molto molto avvincente e dialogherà con Antonella Lattanzi, Niccolò Ammaniti. Mentre il 18 giugno ci saranno i 6 finalisti al premio Strega, tutti libri molto diversi, tutti quanti molto belli, che la serata sarà condotta da Alessandra Tedesco di Radio 24. Ci saranno come ospiti Teresa Ciabatti, Matteo Nucci, Alcide Pirantozzi, Elena Rui, Michele Mari e appunto Bianca Pizzorno, e ci saranno le letture di Giuseppe Tantillo. Insomma, un programma davvero esclusivo e bello, soprattutto per gli amanti di libri e storie.
0: Ok, a me non resta altro che ringraziare come sempre le Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie, mandare un forte abbraccio a te Viviana e darti appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!
1: Buona giornata a voi!

Lenny Kravitz con il suo Stand. Bene. Adesso invece siamo pronti per ascoltare un'altra gran bella novità di un'artista sofisticata, di un'artista che ha una voce inconfondibile, di lei insomma che abbiamo così visto al Festival di Sanremo, che tra l'altro devo dire che la sua è stata una delle canzoni più ascoltate per quanto riguarda insomma il dopo festival. E a proposito del dopo festival, lei da poco ha anche annunciato un tour teatrale che partirà proprio nel prossimo autunno, toccherà i vari teatri d'Italia e sarà anche a Bitritto. Un artista che io apprezzo tantissimo, lo dico il nome, si chiama Malika Yan, questo è il suo nuovo singolo ed è novità qui su Radio Selene ed è una possibilità.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. Radio Selene.
2: Sono le 10.47, ma buongiorno, ma bentrovati, ma grazie per essere dei nostri anche quest'oggi qui su Radio Selene. In arrivo Randy Crawford, Sal Da Vinci, subito Gianni Morandi.

Magia, Randy Crawford con Why, perché si fanno questi film? Why? Allora, stavamo parlando microfoni spenti, io e Silvio Tempesta, del biopic di Michael Jackson. Bello, ma non bellissimo sicuramente. Jafar Jackson, il nipote, straordinario, eccezionale, però... come si fa a raccontare la vita di colui che è stato un mito?

0: Il suo carisma è impossibile. Vabbè, sarà di formazione professionale, ma il doppiatore non mi è piaciuto per niente.
1: Avevo tutta questa vocina qui.
0: Va bene. Comunque, chi non è andato al cinema e vuole vederlo su Prime, fatelo. Ne vale comunque la pena, perché c'è sempre una parte di Michael Jackson. Attenzione, che ore sono? Ah, sono le 11:01.

Harry Styles, il suo American Girls. Sentite, lo stress lavorativo non è una cosa normale da sopportare ad ogni costo, proprio così. E a un dipendente sono stati riconosciuti 70.000 euro. Di questo ne parleremo tra

Allora, eccoci qui. Parliamo di un qualcosa che sicuramente riguarda un po' tutti quanti, no? Un ambiente lavorativo, che se è un ambiente dove si lavora bene, si torna a casa sereni e felici. Se è un ambiente tossico, mamma mia! E questo sicuramente è capitato a chiunque, di trovare un collega. E allora, questo è un tema decisamente importante, perché parliamo di stress lavorativo, che a volte è veramente difficile da sopportare. Perché? Perché quando un ambiente di lavoro diventa tossico, quando ci sono vessazioni, esclusioni, umiliazioni, oppressioni continue, ebbene sappiatelo, possono esserci conseguenze reali proprio sulla salute fisica e mentale delle persone. Quindi che cosa è successo? È successo che la Cassazione ha confermato un risarcimento da 70.000 euro a un dipendente che aveva denunciato di essere vittima di comportamenti tali da provocargli ansia, stress e insonnia. Ora, al di là dell'aspetto economico, anche se sono 70.000 euro, ci state pensando, comunque questa è una vicenda che sicuramente ricorda una cosa importante: il benessere sul lavoro conta, perché trascorriamo gran parte della nostra vita, che ne so, in ufficio, in azienda, in un negozio, in un qualsiasi luogo di lavoro. E quando il clima diventa pesante, quando mancano rispetto, collaborazione e serenità, le conseguenze possono arrivare fino alla salute. E da qui, insomma, che scatta la domanda, dai, oggi vi do la possibilità di sfogarvi. Se oggi voi doveste mandare un messaggio a un ex collega che vi ha fatto o stare bene o stare male, cosa gli direste oggi?

0: Radio Selene, con noi Teddy Swims. Allora, oggi vi sto dando la possibilità magari di sfogarvi o magari di essere grati, no? Perché insomma, fortunatamente poi nei nostri ambienti di lavoro negli anni abbiamo incontrato persone che ci hanno fatto veramente del bene, che conserviamo ancora nel cuore, quelle persone magari che ci hanno aiutato nei momenti di difficoltà, che ci sono state vicine, che magari sono diventate anche nostre amiche. Però c'è sempre stato lui o lei, quella che insomma vi ha rovinato la giornata. Quindi oggi potete o essere grati o mandare un bel treno di vaffa.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattare

0: oggi la possibilità di essere grati a un vostro collega e quindi inviare un messaggio al 347-7272-274 di ringraziamento, magari per tutto quello che hanno potuto fare, insomma, nella vostra vita lavorativa e non, ma anche un bel treno di vaffa a chi praticamente, insomma, la vita ve l'ha resa decisamente difficile. Voglio leggere questo messaggio che arriva da San Nicandro, a scriverlo è Rosa Maria. Allora, attenzione, perché lei mi invia un messaggio con su scritto. Allora, le direi semplicemente FS. Fatelo spingere.
1: Maliziosi, mo, che state pensando?
0: Anch'io non volevo leggerlo, dico soltanto FS, libera interpretazione. E invece no, attenzione, perché Rosa Maria ha spiegato perfettamente cosa sta a significare. Lei mi ha scritto: è il nostro motto, tra le colleghe più affiatate nei momenti magari di frustrazione diciamo ehi, senta a me, fatelo spingere, che significa respira, prenditi una pausa, fai quello che più ti piace. Ed è bellissimo tutto questo. Lui dice, magari che ne sa, dopo una giornata pesante, diciamo tutti FS a tutti. Lo diciamo in codice così lo capiamo soltanto noi. Adesso lo sanno tutti. Rosa Maria, grazie veramente, mi sono fatto 4 risate. Immagino anche chi ci ha ascoltato in questo momento ed è stato veramente molto bello. Ora con noi Serena Brancale, Levante e Adele. A proposito di amiche.

Claudio Baglioni, che stanno pregando per lui perché si rimetta presto, perché tra l'altro è stato colpito da una polmonite interstiziale. Tra l'altro lui stesso ha dichiarato che, insomma, il malanno ha colpito la sua capacità polmonare, che ha dovuto, è stato costretto ad annunciare lo stop del tour, e che è stato uno dei momenti più difficili della sua carriera. E quindi noi auguriamo veramente a Claudio Baglioni di rimettersi quanto prima, di tornare ad essere il Claudio Baglioni che noi tutti conosciamo. Ora con noi c'è Eros Ramazzotti.

0: Chaos. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E come sempre, qui il tempo vola, corre, passa velocemente quando si è insieme, quando poi è la nostra musica anche ad accompagnarvi. Quindi ancora una volta a tutti quanti voi vi dico grazie per essere con noi di Radio Selene.

Sapete che il suo vero nome è Veronica. Perché lei ha scelto Noemi come nome d'arte? Perché in realtà era il nome che voleva darle la sua mamma. Poi invece, non so per quale motivo, l'ha chiamata Veronica, ma lei adesso porta il nome di Noemi.

Marco Mengoni qui su Radio Selene. 7 minuti dopo le 12, eh sì, siamo così entrati in questa che è la nostra terza ora insieme. Ma ancora musica, ancora curiosità e tra poco protagonisti qui su Radio Selene con i vostri messaggi.

Passion Fruit, Drake, 12 e 13 primi, il nostro appuntamento di questo giovedì 11 di giugno, e a questo punto ecco qui i protagonisti con la risposta a quello insomma che oggi io vi ho chiesto, no? Perché abbiamo parlato di lavoro, ma di ambiente lavorativo che può essere piacevole ma può essere anche tossico, e quindi sicuramente ci sono stati dei colleghi o ex colleghi che vi sono stati vicini nei momenti difficili, altri invece che vi hanno completamente rovinato la vita. Quindi oggi la possibilità anche di dire loro qualcosa. È un bel messaggio quello che arriva dalla provincia di Brindisi, dove Giuseppe mi scrive: al mio collega Antonio, che non c'è più, direi che ogni tanto parlo ancora di lui. Alcune persone lasciano un vuoto che nemmeno il tempo riesce a riempire. Mentre Sabrina da Biglieglie mi scrive: al mio ex collega direi: eri più puntuale alla macchinetta del caffè che alla scrivania. Pungente questa, decisamente pungente. Raffaele da Corato scrive: ti auguro, caro mio ex collega, di trovare colleghi migliori di quanto tu sia stato con me. Perché poi ci sono quei colleghi o quelle colleghe che veramente, insomma, proprio non riesci più a sopportarle, che ti rovinano la vita. C'è magari veramente chi si è trovato costretto a lasciare il posto di lavoro, a licenziarsi, a dimettersi pur di non avere più contatti con queste persone. Sandra da Brindisi: io direi che le cattiverie gratuite lasciano il segno, ma che per fortuna il tempo insegna a lasciarsele alle spalle, succede anche questo. Maria invece da Lecce mi scrive: alla mia ex collega Francesca direi semplicemente grazie, perché quando arrivavo in ufficio con mille pensieri, lei riusciva sempre a farmi sorridere con un caffè o una battuta. Voglio salutare anche Lello da Belvedere, con tanti ex colleghi dice: ho un buon rapporto, quindi a loro direi sì, abbiamo passato momenti bellissimi sia al lavoro che fuori, che non dimenticherò mai.

quanto mi piace questa canzone di Fred De Palma, Anita e Mischilla insieme con La Testa Gira. Voglio salutare Pierpaolo che, a proposito di scrivere qualcosa, dice: beh, ai colleghi che mi hanno fatto bene direi grazie per quello che mi avete insegnato, è un periodo che ricordo sicuramente con felicità. Chi mi ha fatto del male invece dice: dico, finalmente sono tornato a respirare senza di te, ora cerca di non dare fastidio a

voglio dire, no, scusate, cioè, non è il solito classico che magari lo si può ascoltare un po' dappertutto. Scusate, ma stiamo parlando degli Style Council. Mamma mia, che pezzone! 1985 da ritrovare proprio qui su Radio Selene. Grande Onofrio! Ma torniamo a noi. Allora, quasi a conclusione del nostro appuntamento, parliamo anche di un qualcosa che ci fa male. Beh, non a tutti, ma no, ci fa male. In questo caso ci fa veramente male. Come, di che cosa sto parlando? Oggi prende ufficialmente il via il Mondiale di Calcio 2026. Italia, ce ne faremo una ragione. Allora, chi inizierà? La partita inaugurale in Mexico, un evento che insomma nelle prossime settimane coinvolgerà miliardi di persone in tutto il mondo. Inizia l'inaugurazione di questa sera a Mexico e Sudafrica. Ora, siccome noi non ci siamo, intendo dire non noi come Selene, ma noi come Italia, avete una vostra squadra, una vostra nazione preferita? Cioè, chi vorreste veder vincere questi mondiali 2026? Magari pensateci un po' e ditemelo al 347-7272-274. Ho tanti gli artisti presenti, J Balvin, tal, anche lei, la mia Shakira.

insieme a Kisa con I Can't Wait. E adesso eccoci qui, altra bella novità qui su Selene, Merck e Cremont, Serena Brancale ed

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E allora eccomi qui, pronta a salutare anche Massimiliano dalla provincia di Brindisi, che a proposito dei mondiali 2026, lui vede come vincitore il Brasile.

Allora, sapete che lui praticamente è di padre italiano e di madre tunisina, quindi nelle sue canzoni, come dire, convivono proprio questi due mondi. E lui, prima ancora di diventare un grande rapper, quindi prima delle rime del freestyle,

0: per oggi siamo arrivati al momento dei saluti, ma soprattutto dei ringraziamenti, perché ancora una volta dico grazie veramente a tutti quanti voi per aver scelto Radio Selene ed essere stati in mia compagnia. Grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Baci baci da Ilia e a domani.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti?

questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 12 giugno 2026 è il 163esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:46. I santi del giorno sono Sant'Onofrio e San Gaspare Bertoni. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 giugno del 1942, in occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949

0: il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 era il tempo delle more di Mino Reitano, vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì e nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album Sono cose che capitano. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922, scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.
1: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Sito.
1: Radio Seleni.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Trepuzzi, Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, verrete messi in ombra oggi dal vostro rivale in amore. Non sarà facile gestire la situazione. Tenderete ad accumulare rabbia e a compiere la mossa sbagliata al momento sbagliato. Toro, oggi sarete eccessivamente impulsivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, senza riuscire ad analizzare bene le cose. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento. Cercate invece di centrarvi. Gemelli, la vostra soglia di attenzione oggi non sarà affatto alta. Questo sarà dovuto all'eccessivo stress. Avete bisogno di prendervi una pausa, in modo da poter riorganizzare le idee e le prossime mosse. Cancro, proverete oggi una forte rabbia nei confronti di chi vi è accanto. Non state riuscendo infatti a metabolizzare e accettare alcuni comportamenti. Questo vi costringerà a prendere le distanze e a rivedere la vostra posizione. Leone, verrete fraintesi con facilità quest'oggi, non riuscendo ad esprimere le vostre vere emozioni. Questo comporterà maggiori difficoltà comunicative. Le vere amicizie però sapranno come prendervi e ascoltarvi davvero. Vergine, siete particolarmente altruisti e generosi oggi. Tuttavia, cercate di prestare attenzione alle persone con cui decidete di aprirvi veramente. Non sempre, purtroppo, la fiducia è ben riposta. Bilancia, le stelle vi invitano a riflettere un po' di più prima di prendere alcune decisioni. Tenete alta la concentrazione e aspettate il momento giusto quando siete davvero convinti. Scorpione, in ambito professionale siate un po' più audaci e soprattutto sicuri delle vostre potenzialità. Dal punto di vista sentimentale invece è opportuno non tirare troppo la corda. Sagittario, lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario riflettere di più su certe cose prima di prendere delle decisioni troppo radicali. Magari chiedete anche aiuto e consiglio. Capricorno, non lasciatevi infinocchiare da persone molto brave nell'arte del linguaggio. Seguite sempre la vostra testa anche a rischio di commettere degli errori. Fidatevi del vostro intuito. Acquario, in amore vi sentite piuttosto appagati e soddisfatti, ma ricordate che non bisogna mai abbassare la guardia. Cercate di credere un po' di più in voi per quanto riguarda il lavoro. Pesci, novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali, ma è meglio non essere troppo frettolosi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Se riuscite, ritagliatevi un po' di tempo per rilassarvi. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. A volte non ottenere ciò che si vuole è un meraviglioso colpo di fortuna. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, ora con Maria Rita Minoia, virgola, per l'ultima puntata della settimana. Ce le vogliamo aggiungere che oggi è venerdì, no? Perché merita una certa importanza il fatto che siamo arrivati alla fine di questa settimana. Beh, è stata una settimana, devo dire, molto intensa, piena di cose, di preparativi, perché sta per partire, ci siamo quasi, l'edizione 2026 del Beach Tour che inizierà il 21 di giugno. Insomma, voglio dire, potete immaginare il fermento che c'è da queste parti. Detto questo, cominciamo a dare le formazioni. Siamo in tema mondiali, non so se state seguendo, se avete deciso di seguire i mondiali, ma ieri sera c'è stata l'inaugurazione, c'è stata la cerimonia di apertura, c'è stata anche la prima partita. Allora, la formazione di questa mattina qui a Radio Serena è Maria Rita Minoia, come detto, e Gigi Savoni. Buongiorno, lui si occuperà della parte tecnica. Voi ci siete dall'altra parte? Perché voi siete fondamentali. Se no, noi dove andiamo se non ci siete voi? Benvenuti.

0: Taylor Swift, buongiorno ad Andrea di Barletta, felice giornata Margherita, a te e a Gigi, e Gigi ringrazia naturalmente, vi offriamo un caffè virtuale a quest'ora del mattino, buongiorno anche a Francesco, buongiorno a Rosy che invece ci contatta da Martina Franca, buongiorno, buongiorno anche a te, Mimmo che invece ci scrive da Trani, anche lui ci augura buona giornata, segnatevi il nostro numero se anche voi avete voglia di farci un saluto, di richiedere una canzone e magari non ce l'avete ancora il nostro numero, 347 7272 274. Per noi ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pashdaran prima smentiscono, poi rivendicano, il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%, il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, dalla figlia senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica questo Mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jiménez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore.

0: è premiata come migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Questa è Radio Selene.
4: Ci manda i suoi cornetti fatti con le sue manine, ma che dolce pensiero, ecco appunto i cornetti che rendono un po' più felice, come dire, la vita. Buongiorno e buona mattina a voi, noi riprendiamo da Paola Iezzi e poi Cristina Aguilera.

Christina Aguilera, Beautiful, è questa canzone che ci ha riportati in qualche modo del 2003 questa mattina. Buongiorno, siamo qui per parlare di maltempo, ma si può il 12 di giugno? Sì, si può, e dobbiamo parlarne perché ieri un disastro sotto il profilo meteorologico, è tornato il maltempo sulla nostra regione. La Protezione Civile ieri ha emanato l'allerta gialla proprio per le forti piogge legate ai temporali, vento forte, grandine, ce n'è stata tantissima in quel di Bari, e devo dire che proprio i temporali sono stati parecchio violenti anche qui su Corato. E come dicevo, a Bari il peggioramento si è manifestato proprio con questa grandine, forte vento, bruschi cali anche della temperatura. Vabbè, questa mattina è fresco, c'erano 15 gradi questa mattina intorno alle 6, va bene, cioè tutto sommato va bene. Per la giornata di oggi che succede? Si migliora il tempo? Cioè, nel senso, non dovrebbe piovere, però è ancora prevista dell'instabilità, soprattutto il maltempo, e quindi le piogge e i temporali si dovrebbero spostare sul Salento, che ieri è stato, come dire, miracolato, è stato salvato da questa perturbazione, e poi dovrebbe tutto concludersi per regalarci comunque un fine settimana. Si può andare al mare nel fine settimana, a quanto pare si potrà andare al mare. Ora Biagio Antonacci.

0: Baci su Radio Stilena in diretta anche in questo venerdì, sono le 7:20 del mattino. Allora, a Francoforte ci sono 13 gradi. Margherita, e tu come lo sai? C'è una nostra ascoltatrice che ci ascolta proprio di lì. 13 gradi, pioggia e non è proprio bello il tempo, e così sarà a quanto pare nel fine settimana. Poi ancora, buongiorno a Maria da Trani, Maria dal lungomare di Trani, la mia camminata in vostra compagnia. Ti mando un cuore grande, grazie, perché sei molto carina ad ascoltarci mentre fai, insomma, il tuo dovere, come dire, quotidiano. E poi ho una nota vocale.
1: Buongiorno a tutti quanti voi. Gentilmente potete fare gli auguri alla mia carissima amica che si chiama Sara, che oggi compie gli anni. Grazie mille, buona giornata e buon venerdì.
0: E buon venerdì a te, Vince da Bari. Sara, auguri. Sono belli i compleanni, a me piacciono, quindi speriamo che il tuo sia bellissimo. Quindi felice giornata anche a te. Per noi, Dua Lipa.

parla tutto il mondo di Dua Lipa perché si è sposata nei giorni scorsi, ha fatto una grande festa, ha scelto l'Italia, ha scelto Palermo, ha scelto la Sicilia, però due giorni fa è stata pizzicata insieme a suo marito in Basilicata, Bernalda, a bordo della loro Porsche. Vabbè, da quelle parti c'è una dimora di Francis Ford Coppola e quindi sono stati praticamente gli ospiti, però non si sa ancora se questo viaggio magari li porterà anche in Puglia, e chi lo sa, magari lo scopriremo nei prossimi giorni. Di sicuro è un video, quello di Bernalda, che ha fatto il giro dei social, accendendo sicuramente nuovamente i riflettori sul centro di questa coppia, oltre che anche sul centro della costa ionica lucana.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Radio Selene.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Levante su Radio Selene, le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi venerdì 12 giugno 2026, avanza lentamente l'anticiclone africano. In questa giornata non ci saranno piogge, il tempo sarà stabile e assolato ovunque, salvo qualche annuvolamento su tutto il territorio. Venti moderati, mari molto mossi. Temperature massime comprese tra 23 e 27 gradi, valori notturni in diminuzione.
1: Stai ascoltando?

Missing You, Puff Daddy. Beh, questo è stato davvero un piccolo capolavoro, perché riprendi una canzone famosissima dei Police, bella, che è ancora capace di suscitare delle emozioni, la fai diventare in questa salsa, in questa versione, e ci siamo affezionati, tant'è che siamo qui nuovamente ad ascoltarla dopo tantissimi anni. Invece adesso apriamo una bella parentesi dedicata alle novità, perché qui le collaborazioni dai duetti, poi ci sono c'è il trio e ci sono dei veri condomini che realizzano canzoni, in questo caso un progetto Merck & Cremont con la collaborazione di Serena Brancale e The Colors. La canzone è Partenope.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siamo qua dalle 7 meno 5 anche in questo venerdì. Buongiorno, ben svegliati e naturalmente grazie a tutti i mattinieri che hanno scelto Radio Selene. Noi riprendiamo da Benson Boone che riascoltiamo con Man in Me e poi arriverà anche 13 Pietro e la sua Uomo che cade.

Bene, buon venerdì mattina a voi. Ma com'è il tempo dalle vostre parti? Ci sono ancora delle nuvole? Ci sono delle piogge? Aggiornatemi magari, perché così facciamo un po' il punto della situazione. WhatsApp al 347-727-2274. Sapete, ieri sera sono iniziati i mondiali, lo dicevamo all'inizio della nostra puntata, molti gli artisti coinvolti, anche lei, Madonna, il 19 luglio, Stati Uniti, ore 21, tra quelli che si esibirà ci sarà anche lei, che questa mattina ascoltiamo con una canzone del 1986 su Radio Selene Madonna con Live to Tell.

una canzone che ci ha fatto sognare nuovamente anche questa mattina nel nostro appuntamento qui su Radio Selene. Buongiorno ancora a tutti voi, sono le 8.

0: Annalisa, vi chiedevo com'è il tempo. Mi arriva un messaggio da Monopoli. Buongiorno, qui poche nuvole, ma si vola. Mare agitatissimo. Buongiorno Angela, posso dire, questo tempo è proprio rotto perché non ti dà modo effettivamente di organizzarsi, soprattutto il vento è veramente fastidioso. Ci ritroviamo subito dopo le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
2: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo a 2 anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
3: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
2: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
3: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale. Fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
2: Il calcio nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. Il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Questa è Radio Selene.
0: Che cosa vi manca di quando eravate bambini? Questa è la domanda per voi in questo venerdì e quindi ne parliamo tra poco. Nel frattempo, mentre ci pensate, noi riascoltiamo American Girls, Harry Styles e Dimmi di sbagliato che c'è sottotono.

Dimmi di sbagliato che c'è sottotono su Radio Selene. La domanda ve l'ho già fatta e parte da dalle conversazioni che possiamo avere tutti i giorni con parenti, amici, dove ogni tanto spunta la frase quando ero bambina, ai miei tempi lo sentivamo dire ai nostri genitori, ma magari adesso siamo ultra cinquantenni, lo diciamo anche noi. E a voi che cosa manca di quando eravate bambini? Ovviamente sottolineando il fatto che comunque molte cose sono cambiate, il nostro modo di vivere, anche la fanciullezza non è la stessa di come la vivono oggi, però a voi ciucci grandi, che cosa manca di quando eravate bambini? Da un profumo ad una persona, ad una situazione, a qualcosa che facevate, un'estate, un inverno, un Natale, una festa, un compleanno, c'è qualcosa che sistematicamente si ripeteva ogni tot tempo, ogni anno, ogni sei mesi, insomma avevate queste abitudini belle legate a determinate persone e che oggi proprio vi mancano perché sapete che non possono più ripetersi, perché indietro non si può appunto tornare. 347 727 2274, come sempre la possibilità tramite questo numero di mandarmi un messaggio oppure una nota vocale per noi, Franco 126.

Franco 126. Che cosa vi manca di quando eravate bambini? E la domanda per voi di oggi, leggiamo qualche WhatsApp. I sogni. Una volta ho letto che si invecchia quando non si riesce più a sognare. Io ho paura di stare proprio invecchiando. Quando eravamo bambini bastava niente per essere felici. Buona giornata. Ma io la chiamerei più nostalgia, però questa, cambia il modo magari di sognare. Siamo più consapevoli, abbiamo meno illusioni, però se riusciamo magari ad emozionarci leggendo una bella storia, guardando un film, ascoltando una storia nella vita reale, e forse quello è anche sognare, no? Immedesimarsi in qualche modo. Poi ancora, sicuramente mi manca la giovane età e poi tutti i giochi che facevamo all'aperto, giochi che inventavamo per divertirci e godevamo della natura. È vero, si stava per strada perché effettivamente si poteva stare. La spensieratezza, il sonno e i 3 mesi estivi quando non si andava a scuola. Effettivamente poi Vito simpaticamente mi scrive l'età, e come non condividere anche il tuo WhatsApp 347 72 72 274. Se avete qualcosa da dichiarare, se avete qualche ricordo magari da condividere con noi, fatelo pure attraverso questo numero, un messaggio oppure una nota vocale.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away.
1: Dire Straits su Radio Selene. Cosa vi manca di quando eravate bambini? Nota vocale.
2: Buongiorno, Radio Selene a tutti quanti. Io, quando ero piccolo, giocavo in mezzo alla strada. Ero un ragazzo di mezzo alla strada. Andavo a pesca, giocavo con i monopattini di legno. E ci manca tanto i vecchi giochi di strada. Ciao e buona giornata a tutti.
1: Buona giornata da Taranto, questo WhatsApp. Un'altra nota vocale.
3: Selene, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Domenico da Corato.
1: Sì.
3: La nostra infanzia è giocare con le nostre palline e avere i lividi ai polsi. Buona giornata a tutti. Tempi che non ritorneranno mai più.
1: Certo, buona giornata. Allora, vedo che vi siete concentrati sui giochi. Non era proprio quello il senso, però va benissimo. Allora, chiariamo questa storia di giocare con le palline perché suona brutto proprio. Allora, lo spieghiamo a chi magari è più giovane. Lui si riferisce, Domenico si riferisce sicuramente alle palline click-clack. Erano formate da due palline pesanti di plastica dura, erano collegate a un anello da due cordicelle, e qual era lo scopo? Era farle scontrare sopra e sotto la mano, creando questo rumore praticamente assordante, ritmo di cui prendevano il nome, proprio click clack, e lasciavano dei dolorosi lividi sui polsi. Ma quanto eravamo scemi! Però il nostro Domenico le conserva gelosamente, perché poi mi ha mandato una foto. Grazie. 347 727 274.

Takes, Maroon 5. Un saluto a Giuseppina di Trani, che a proposito di quello che le manca quando era bambina, gli scherzi che facevo in commissariato a Trani. In che senso? Ah, quindi eri tu? No, perché ti stanno ancora cercando, Giuseppina. Dai, chi non ha fatto quegli scherzi, tra l'altro. Grazie per il tuo WhatsApp. Nuova canzone, l'ultima per Coez, si chiama Ci vuole una laurea. Le mani

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Di Bruno Mars esplora tutte le sfaccettature dell'amore e questa è una promessa d'amore. La canzone che riascoltiamo qui su Radio Selene si chiama Risky Toll e poi un duetto Tiziano Ferro con Lazza e la loro versione di Perdono.

Mauro e Lazza con questa Perdono su Radio Selene. Buongiorno a tutti voi di Radio Selene, sono Angelo e cosa mi manca di quando ero bambino adolescente? La spensieratezza, e l'unica preoccupazione era scendere di casa e giocare con gli amici. Per fortuna però sono anche un eterno Peter Pan. Buona giornata, e quello salva molto e salva tanti effettivamente, avere sempre quello spirito bambino e bambina, quindi ci aiuta sicuramente moltissimo. Intanto buongiorno a tutti voi e grazie come sempre per aver comunque partecipato anche alla nostra puntata, alla nostra, al nostro tema di questa, di questo venerdì mattina. Andiamo nel 1983, ritroviamo lui, sì, Michael Jackson.

0: Nostra mattinata qui su Radio Selene. Ascoltiamo le notizie dalla Puglia. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Natuzzi ha annunciato l'avvio per 12 mesi della procedura di composizione negoziata della crisi e la prosecuzione dell'attività produttiva in due soli stabilimenti, prevista la sospensione delle attività di tre siti, compreso quello di Sant'Eramo, a partire dal secondo semestre 2026. Il piano di ristrutturazione aziendale è stato presentato ieri nel corso dell'incontro presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, convocato da Adolfo Urso. Tragedia della strada la scorsa notte a San Nicandro Garganico, dove un ragazzo di 17 anni è stato travolto e ucciso da un'auto. A quanto si apprende, la vittima, in compagnia di alcuni coetanei, aveva appena partecipato ad una festa di compleanno. Il gruppo di amici stava rientrando a casa a piedi quando, arrivato all'altezza di una curva, sarebbe stato travolto da un'autovettura guidata da un altro dei partecipanti alla festa. L'impatto con il veicolo è stato purtroppo fatale per il 17enne. Inutile l'intervento del 118. Se l'acciaio è un settore strategico, allora è giusto che intervenga lo Stato per prendersi carico di quell'azienda che deve fare la transizione ecologica ed energetica, ma deve continuare a produrre un prodotto fondamentale per i cicli produttivi a valle. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, intervenendo al 18° congresso nazionale della UILM in corso a Bari. E proprio dal palco del congresso della UILM nel capoluogo pugliese, il segretario organizzativo dell'organizzazione sindacale ha annunciato che da settembre la UILM avvierà in tutto il paese una vera e propria campagna per chiedere responsabilità agli amministratori locali su due temi fondamentali: la vertenza fiscale e la sanità. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha chiesto di avviare con la massima urgenza le variazioni di bilancio necessarie a rendere immediatamente disponibili 16 milioni di euro dell'avanzo libero di amministrazione per accelerare gli interventi più urgenti su strade, marciapiedi, scuole, aree verdi e mercati comunali. Quando la città richiede interventi, i cittadini non guardano il calendario delle procedure amministrative, chiedono risposte ed è giusto che sia così, ha spiegato Vito Leccese. Intanto in giornata dovrebbe tenersi l'atteso incontro tra il primo cittadino del capoluogo pugliese, Luigi De Laurentiis, sul futuro del Baricalcio. Leccese ha chiesto all'amministratore unico della SSC Bari un progetto di vendita dettato dalla necessità di cedere il club entro due anni per effetto del divieto di multiproprietà in vigore dal 1° luglio 2028. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: prima mattinata insieme per quel che riguarda questa settimana.

su Radio Selene. Buon venerdì mattina. C'è una bella notizia che riguarda la nostra regione, perché la Puglia conquista una nuova certificazione europea e blinda uno dei suoi tesori gastronomici più amati. Sto parlando della zampina di San Michele di Bari, perché è stata ufficialmente iscritta nel registro dell'Unione delle Indicazioni Geografiche Protette, cioè è un prodotto ufficialmente IGP. Quindi questa famosissima spirale di carne condita entra a far parte davvero a pieno titolo di questo patrimonio delle produzioni agroalimentari di qualità, che vengono riconosciute, vengono tutelate a livello proprio comunitario, e sono 23 con la zampina i prodotti pugliesi certificati a marchio DOP e IGP, quindi è un risultato sicuramente di valore. Quindi che cosa vuol dire con questa registrazione? Che viene garantita la tutela contro le imitazioni, contro gli utilizzi impropri del nome. Quindi è un modo per assicurare anche chi consuma la zampina di San Michele, assicura l'autenticità di questo prodotto e soprattutto il rispetto della ricetta tradizionale che ha consolidato nel tempo, cioè ha una bella reputazione, quindi bisogna assolutamente tutelarla.

fai questa sera, Noemi, su Radio Selene? Visto che mi ha parlato di eccellenze pugliesi e di orgogli pugliesi, anche questo ragazzo diventa un orgoglio pugliese, perché c'è un pezzo di Puglia, in realtà c'è un pezzo di Corato, nelle pagine del Little Golden Book di Toy Story 5, il volume ufficiale che accompagnerà l'uscita del nuovo attesissimo capitolo della saga Pixar. E a firmarlo è proprio un talento pugliese, un coratino, Mario Oscar Gabriele, a 32 anni, è un illustratore, fumettista, concept artist che negli anni poi si è affermato come uno dei giovani professionisti italiani proprio più apprezzati nel panorama internazionale dell'animazione e dell'editoria illustrata, ed è stato proprio scritturato dalla Pixar, quindi tanti complimenti a lui e lui stesso che scrive sui social: è letteralmente un sogno che si avvera, pensare che ho passato l'infanzia a guardare Toy Story, quindi ogni tanto i sogni si possono effettivamente avverare. Come vi dicevo, di Corato si è formato all'Istituto Superiore qui a Corato, poi si è perfezionato alla scuola di fumetto a Taranto. Un orgoglio sicuramente, ma non soltanto per Corato, per la Puglia intera, tant'è che la Regione Puglia questa mattina ha voluto proprio congratularsi pubblicamente con lui, con un messaggio istituzionale che è stato condiviso sulle pagine social della Regione, e complimenti anche da parte nostra.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Gabriel su Radio Selene. Oggi è Sant'Onofrio, quindi anche l'onomastico del nostro programmatore musicale Onofrio Ambrosino. Lo so, lo so anche perché c'è Michele da Monopoli che vuole fare gli auguri a sua moglie che si chiama Onofria, e quindi da parte di suo marito tanti tanti auguri, naturalmente anche da parte nostra. Poi parlando anche di bisceglie, prima abbiamo raccontato, abbiamo dato anche dei messaggi, c'è un nostro ascoltatore che ci fa sapere questo.
1: Buongiorno, sono Mauro da Biceglie.
0: Ciao.
1: Ricordiamo che domani è una festa grande a Biceglie, la festa di Sant'Antonio. È un saluto, vi sto ascoltando.
0: Grazie, grazie a te. Beh, domani è Sant'Antonio dappertutto e quindi è festa veramente ovunque, in ogni paese, in ogni città c'è la sua celebrazione. Noi saremo a Biceglie, lo ricordo, domani sera ci sarà Luca Catalano per noi dalle 18 alle 21 perché c'è la festa dei 100 anni di attività della Fiorente, quindi saremo lì fisicamente, saremo in diretta per chi vorrà seguire naturalmente anche la diretta radiofonica e magari non può venirci a trovare. Un weekend molto molto intenso, quindi saremo un po' fuori, pertanto se ce la fate passate a trovarci. Intanto voglio salutare anche Gabriella, buongiorno, mi richiedeva Irama.

sperava veramente, e noi insieme a lui. Questa è la verità. Marco Masini dal 1990. Buongiorno a Marianna che scrive da Locorotondo. Margherita che stende, divertitevi. Sì, fa riferimento naturalmente alla canzone Al mio paese, dove appunto vengo citata io e tutte quelle che portano il mio nome praticamente. Un saluto anche ad Antonio di Ruvo, a Rosanna che è di Bisceglie. Buona mattinata a voi tutti e grazie per essere presenti, per aver scelto Radio Silene. Riascoltiamo Elisa.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Abbiamo finito per questo venerdì mattina. Io torno in onda domenica pomeriggio alle 17. Quindi per chi vorrà, io ci starò. Grazie a Gigi Savoni che questa mattina si è occupato della parte tecnica. Le prossime due canzoni, Safe e Paul McCartney. Buon weekend da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: È venerdì. No, dico, è venerdì. Io provo ad immaginare un po' tutti quanti voi, no? Chi magari ha avuto così una settimana decisamente, insomma, strong, forte, pesante, che si arriva il venerdì e tutti quanti saranno... finalmente venerdì! E allora eccoci qui in questo venerdì 12 di giugno in vostra compagnia. Buongiorno da Ilia D'Arpa. Come va? Tutto bene questa mattina? Vi siete svegliati bene? Ma sì, sì, anche perché voglio dire siete stati svegliati con la nostra musica, con Maria Rita Minoia che vi ha accompagnato fin qui e da questo momento fino alle 13 sarete invece in mia compagnia. Dall'altra parte mi ritrovo anche il nostro Gigi Savoni. Buongiorno. Buongiorno caro. E allora, pronti prontissimi anche quest'oggi ad accompagnarvi con musica, news, curiosità, i nostri sondaggi, le vostre risposte, insomma un po' tutto quanto, un bel pacchetto, quindi rimanete lì fermi e comodi. Noi iniziamo subito con Kylie Minogue.
0: Questa è

Che bello che siete, siete con noi, questa è Radio Selene e la nostra musica, che renderà sicuramente più leggera e piacevole questa giornata, questo nostro venerdì 12 di giugno. Buongiorno, sono le 10.

0: Rolling Stones, Rolling Stones, The Colors. Noi invece adesso ci fermiamo, ma giusto una manciata di minuti, come sempre, per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Il presidente USA ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
2: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. A Milano invece un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni.
3: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan Di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
2: Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato alla Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa a Tenerife. Il programma La Visita al centro di accoglienza Las Raíces, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal della Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80.000 persone, l'omelia nel porto.
3: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
2: I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, match previsto alle 21 per il girone B, quello che sarebbe stato degli azzurri, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 Maggio 65 a Bisceglie.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Mi raccomando, niente acrobazie.
10: Troppo tardi!
11: Feel the Street.
12: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: E allora siamo pronti? Sì, 3 ore insieme anche quest'oggi. Oggi parleremo di cibo pugliese, quindi come al solito tenetevi pronti!

Devo dire che questa canzone cade veramente a fagiolo, Hungry Times, costò, perché insomma è di... oggi vi farò venire fame, già lo so che vi farò venire fame, perché oggi parliamo di cucina, di piatti tipici proprio pugliesi e soprattutto di un piatto, di una ricetta che sicuramente, insomma, per quanto riguarda i baresi è una delle ricette più amate, identitarie della cucina barese, perché sto parlando degli spaghetti all'assassina. Gli spaghetti all'assassina. È un piatto croccante, lo dico per tutti gli altri amici. Io fino a poco tempo fa non lo conoscevo, giuro. È un po' piccante, irresistibile, nato a Bari. Io l'ho assaggiato a Trani. Devo dire che non sono stati bravi perché non mi è piaciuto. Ilio, cosa dice? Evidentemente lo hanno fatto bene, però devo dire che sono stata invitata da molti amici, sia a Bari che a Trani. No, devi venire Stefano lì, che è il mio Stefano, che io saluto, al quale mando un bacio. Detto, no, devi venire a casa mia per assaggiarli. Quindi prima o poi lo rifarò sicuramente quest'estate, insomma farò un tour da quelle parti casa per casa. Ebbene, comunque, per quanto riguarda gli spaghetti all'assassina, sbarcano a Milano. Milano, stazione di Milano. C'è un locale interamente dedicato proprio agli spaghetti all'assassina, si chiama Assassineria Urbana ed è stata ideata dallo chef La Forgia, che porta nel cuore della città lombarda uno proprio dei simboli gastronomici più amati della Puglia. In realtà mi dicevano che negli anni praticamente questa era quasi una ricetta segreta, no? Da non raccontare a nessuno. Come si fanno gli spaghetti all'assassino? Non si dice a nessuno. E invece praticamente, insomma, questo piatto oggi sta conquistando veramente il mondo, tanto da attirare turisti, food blogger e appassionati da tutta Italia. Ma qui voglio voi, sì, qual è il piatto pugliese che secondo voi meriterebbe di conquistare il mondo? È il vostro preferito? Qual è? Me lo raccontate? Sì, 347 72 72 274, a partire da qui.

Io ve lo dico, ho già inizio ad avere fame perché arrivano già i vostri messaggi e che delizia per il nostro palato. Oggi vi sto chiedendo, insomma, qual è il piatto pugliese che secondo voi meriterebbe di conquistare il mondo pugliese. Mi raccomando, rigorosamente pugliese. E il vostro preferito, sempre pugliese, qual è? Al 347-72-72-274. Ora, non è delizia dei palati, ma è sicuramente delizia per le nostre orecchie, perché arriva un pezzo storico, Steely Dan.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

3332-7224, perché stiamo parlando insomma della Puglia, sempre più protagonista in Italia e nel mondo, perché insomma da Bari apre insomma questo ristorante dedicato esclusivamente agli spaghetti all'assassina. E quindi vi ho chiesto qual è, no, il piatto che secondo voi dovrebbe conquistare il mondo, ma soprattutto qual è quello vostro preferito. Voglio salutare da Taranto Piero.

spaghetti alle cozze con vista mare se possibile, come dargli torto. Ma voglio salutare anche Sossio da Barletta. Questa è una sua creazione. Volete rubare la ricetta? Ve lo dico. Allora, lui praticamente ha creato questo piatto. Il polpo arrosto del mare nostro. Dunque, cime di rape, pomodorino secco, pinoli, filamenti di stracciatella, olio evo e limone. Vedi che ti mangi. Grazie Sossio, ma ne voglio altri, mi raccomando, continuate così con i vostri messaggi, ma anche con le vostre note vocali. Più su, più su, più su, sempre più su. Così come canta anche il nostro Renatuccio.

Oh, Calypso, Luis Fonsi, io quando penso a questo personaggio, a questo artista, penso sempre al personaggio Fonsi, famosissimo, chi ha seguito quella serie sicuramente sa di cosa sto parlando, ma ritorniamo nuovamente alla musica e lo facciamo tra l'altro anche con una bella novità, Elettra Lamborghini. Dice proprio così questa

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Una parola, un sorriso, una canzone, tanti ricordi. Questa è Radio Selene, quindi grazie ancora una volta per averci scelto anche in questo venerdì la nostra musica che continua con Bob Sinclair e Kisa.

Niente da dire, niente da fare, insomma, Annalisa come sempre riesce veramente a centrare l'obiettivo, eh? Ogni singolo un successo. Questo era il suo nuovo singolo che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene, mentre adesso vi porto negli anni 80, 1986, pezzone dei Blur.

0: Era Darin con Moonlight e adesso invece torna il momento dell'attualità con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Questa volta ci siamo, questa volta al di là delle fughe in avanti, delle fanfaronate, degli stop and go, delle smentite, delle minacce, questa volta siamo davvero all'epilogo. Le parole pronunciate da Trump nella sera e nella nottata, i riscontri che ci sono da chi tratta e della stessa Teheran fanno capire che siamo davvero prossimi, è questione di ore, a un'intesa solida sulla tregua nel Golfo, sulla tregua che pone fine alla guerra iniziata il 28 di febbraio con i bombardamenti americani e israeliani di Teheran e l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei Senior. Ce n'è voluta, sappiamo benissimo, e sappiamo anche qual è stata la doccia scozzese di speranze e di delusioni. Però se davvero si è imboccata questa strada, quella di un accordo di tregua che porterà poi a una trattativa abbastanza lunga sui temi di fondo, sui dossier che sono la libera circolazione dello stretto di Hormuz, lo scongelamento dei beni iraniani all'estero e soprattutto cosa fare sul nucleare di Teheran, tutta questa lunga trattativa porterà probabilmente a una stabilizzazione ancora maggiore, o al suo contrario, ma almeno per un paio di mesi la questione sarà in mano ai diplomatici e non ai generali.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Radio Selene, siamo nella nostra seconda ora insieme. Tra poco ci saranno i vostri messaggi, mentre voglio ricordarvi che alle 11.30 l'appuntamento sarà con il nostro B-Day. Quindi mi raccomando, occhio orecchio, ora pinguini tattici nucleari.

No, che dire, da sogno, Aisha the Sheriff, un grandissimo Eric Clapton dal 1974. Onofrio, grazie. A proposito, oggi è anche il suo onomastico, quindi colgo l'occasione proprio per ringraziare il nostro programmatore musicale che ci regala sempre grandi emozioni con la sua musica, il nostro Onofrio Ambrosino. Auguri, tanti baci, continuo così, mi raccomando, mamma che delizia. A proposito di delizie, noi stiamo così parlando anche di piatti pugliesi, no? Quindi qual è il piatto pugliese che secondo voi meriterebbe di conquistare il mondo? Ma voglio sapere anche qual è il vostro preferito. E allora dai, partiamo con Michele D'Andrea che mi scrive: secondo me la burrata dovrebbe essere patrimonio dell'umanità. Altro che conquista del mondo, il mondo dovrebbe inchinarsi davanti alla burrata, lo facciamo anche noi. E ve l'ho detto che oggi, insomma, vi avrei, come si dice dalle mie parti, scazzicato la fame, eh? Vito da Barletta dice: altro che sushi, io esporterei il panzerotto barese in ogni angolo del pianeta. Il mio preferito resta quello classico, pomodoro e mozzarella rigorosamente ustionante. Voglio salutare Maria Antonietta da Biceglie che dice: patate, riso e cozze, indubbiamente. E non sei l'unica a pensarla così, perché abbiamo anche, vediamo un po', qualcun altro. Sì, Anna Rita da Bari che dice: oh, allora, io ho un debole per patate, riso e cozze, piatto unico per armonia di sapori, piatto semplice ma di difficile esecuzione ed è simbolo della cucina barese. Tra l'altro, cara Anna Rita, devi sapere che anche uno dei miei preferiti, insieme a Fainetto e Cicorereste, anche in questo caso da buona salentina, insomma, come dire di no. Ma attenzione, perché arriva anche un'altra ricetta. Angelo da Conversano, lui mi scrive: una bella impepata di cozze tarantine con duia e cipolla rossa di Tropea, scarpetta assicurata, che poi magari lo si può fare anche insieme alla pasta. Non ne avevo mai sentito parlare. Lui mi dice che tra l'altro ha scoperto tutto questo in Calabria, ce lo consiglia. Perfetto, ne avete altre? Sì? 347-7272-274. Continuate a farci sognare, eh? Noi già li immaginiamo questi piatti.

0: Fulminacci con il suo nuovo singolo 18 minuti dopo le 11. E qui praticamente, insomma, l'atmosfera cambia. Lo so, quanti di voi lo stanno aspettando questo momento, i live di Vasco Rossi oggi con gli Angeli.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene, la nostra musica anche in questo venerdì 12 di giugno insieme a Elia D'Arpa in regia. Oggi c'è Gigi Savoni e dove vi portiamo? Dove vi portiamo? Vi portiamo a consegnare? Bravo!
1: Vite, sì. Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Ma è proprio così, i vostri auguri, voi che scegliete noi di Radio Selene per fare degli auguri speciali alle persone a voi più care. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre, non dovete prenotare il bidet tramite WhatsApp, no. Potete farlo in due modi, o tramite la nostra linea diretta, quindi lo 0808981188, chiamare in orario ufficio
2: Iliad,
0: tramite...
2: risponde il servizio.
0: Mamma, subito! Ci riproviamo velocemente un'altra volta? Ma proprio così? No, e dai, e non si fanno queste cose. Comunque dicevo... prima di essere interrotta da una che si chiama come me, poi in realtà se ci fate caso, Ilia D'Arpa, va comunque 0808981188 tramite mail a diretta@radioselene.it. In questo caso però sento il cellulare squillare.
3: Pronto?
0: Parlo con Marianna?
3: Sì.
0: Marianna, buongiorno. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Grazie. grazie.
0: Ma hai fatto sudare, ma hai fatto, perché appena abbiamo chiamato si è inserita quella telefonia, no? Abbiamo detto no! Benvenuta grazie, su grazie. Radio Selene, Marianna, come stai?
3: Bene, tutto bene.
0: Dove ti trovi?
3: A lavoro.
0: Ah, che in lavoro fai? Lavoro, lo possiamo sapere che lavoro fai?
3: Sì, sono un'impiegata.
0: Ok, perfetto. Ok. Allora, oggi giorno del tuo compleanno, secondo me dovevi startene a casa. Però sai, a volte non è possibile, vabbè, si festeggerà questa sera. Ma io ti svolto la giornata, guarda, con un messaggio bellissimo che è arrivato per te e che dice così: buon compleanno, amore mio. Se i 20 erano fuoco e i 30 erano progetto, i 40 sono la conferma che sei la donna più bella, forte e vera che conosca. Ti amo. Auguri da tuo marito Fabio. È stato Fabio.
3: Grazie Fabio, grazie amore mio.
0: Ma che bello che è questo messaggio, mi scende la lacrimuccia. Curiosità mia personale, da quanto siete sposati?
3: Sono 15 anni.
0: L'amour, l'amour.
3: Fidanzati, sono 25 anni che ci sopportiamo e supportiamo.
0: Supportiamo soprattutto in questo caso, cioè meraviglia. Grazie Marianna per essere stata con noi, per aver risposto alla nostra chiamata. Tanti auguri da tutti quanti noi di Radio Selene, un forte abbraccio a te e a tuo marito Fabio. Auguri di cuore.
3: Grazie anche a voi, ti ringrazio.
0: Grazie a te, buona giornata. Termina così il nostro appuntamento con il nostro bidet, che però torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

Adesso attenzione, attenzione, io li ascolto e me ne innamoro sempre di più. Sto parlando di una band che appena partono, proprio come in questo momento, ti fanno venire voglia, che ne so, di abbassare il finestrino, di sorridere, di ascoltarli, di viverli. Parliamo di The Jungle, novità.

0: Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Il tempo che corre velocemente, ma lo facciamo veramente alla grande, come sempre con la nostra musica che vi sta accompagnando ovunque voi siate in questo momento. E allora, canzone bellissima, è quella di Blanco qui insieme ad Elisa.

Where is my husband? Ray alle 11:56. Abbiamo fatto la rima, sì? Adesso per attenzione. Questo, quando dico io poi che i nostri classici ci portano così magari avanti e indietro nel tempo, sicuramente, insomma, queste canzoni sono legate a noi, alla nostra vita. Lucio Dalla.

quanto ci manca la sua musica, anche se insomma abbiamo ereditato veramente dei pezzi indimenticabili. Questo era uno dei tanti di Lucio Dalla ed era Futura. Un minuto dopo le 12.

0: Bravi, bravi, mostruosi nella loro bravura, Oasis con Stand By Me. Adesso invece noi torniamo nuovamente all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran, però, ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios, la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
2: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
3: Il GIP di Napoli, Mariano Sorrentino, ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura, che ha coordinato le indagini del NASA.
2: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
3: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
2: Il calcio. Dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne struttura di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane. Alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina, a Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour! Ti metti sei!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: La vita è un'opportunità. è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Mi raccomando, niente acrobazie.
10: Troppo tardi!
11: Feel the Street.
12: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
13: Questa

vivevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Eclimore, allora parliamo dei nostri ragazzi, parliamo dei nostri giovani, parliamo del loro futuro, perché insomma con sacrificio spesso li si manda avanti, no? Nelle scuole, quindi fino ad arrivare all'università, però il problema poi è sempre lo stesso. Ci si chiede, ci si domanda, che futuro ci sarà? Troveranno lavoro? Perché insomma questa è la domanda che ci poniamo noi genitori, ma ovviamente anche i nostri figli. Ebbene, una nuova classifica dedicata proprio all'occupazione dei laureati ha premiato ancora una volta il Politecnico di Bari, che si conforma tra gli atenei italiani con miglior risultati per l'inserimento nel mondo del lavoro. Pensate che in questa classifica è al secondo posto. E diciamo che sicuramente insomma questa notizia ci rende particolarmente orgogliosi, perché insomma racconta in questo caso una Puglia un po' diversa dagli stereotipi, no? Perché la nostra è una terra che spesso insomma premiamo per il mare, per il turismo, per le nostre tradizioni, per le nostre innovazioni, in questo caso anche ricerca, tecnologia e formazione di qualità. Ebbene, dietro questi numeri ci sono migliaia di ragazze e ragazzi che investono sul proprio futuro, che studiano, che si impegnano e che dimostrano che il talento in questo caso può nascere e crescere anche nel nostro territorio, con la speranza e l'augurio che oltre al talento insomma ci sia anche un futuro vero e reale, non vedere questi giovani sempre così prendere le valigie e andare altrove.

Buon vento! Allora, io provo ad immaginare l'emozione, no, che ha provato Alfa, perché lui ha sempre dichiarato, insomma, che è diventato poi, tra l'altro, proprio quello che è diventato un grande artista, grazie proprio a Jovanotti, perché lui era piccolino piccolino quando ha assistito al primo concerto di Jovanotti ed è diventato il suo idolo. Quindi sentirsi chiamare da Jovanotti e dire: oh, che dici, collaboriamo insieme, è stata una grande gioia. Ora Francesca Michelin.

0: Radio Selene ad accompagnarvi la nostra musica, ma attenzione, attenzione, perché mi dite cosa fate di interessante domani? No, perché io un consiglio ce l'ho, Domani, sabato 13 giugno, noi di Radio Selene vi aspettiamo, ma soprattutto vi invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda. La Fiorente, che pensate festeggia ben 100 anni di attività, non dico 100, 100 anni di attività. Ebbene, a partire dalle 18 noi di Radio Selene vi racconteremo tutto sul party di anniversario de La Fiorente e lo faremo in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, quindi vi aspettiamo domani sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie e in diretta dalle 18 su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Miley Cyrus insieme a Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood con Secret. Beh, non è un segreto che oggi, insomma, stiamo parlando di piatti pugliesi, i vostri preferiti, ma anche quel piatto pugliese che secondo voi meriterebbe, insomma, di conquistare il mondo. Allora, io voglio salutare innanzitutto Antonella che mi scrive dalla provincia di Brindisi. Cioè, allora, secondo me le bombette della Valle d'Itria farebbero impazzire chiunque. Comunque il piatto del mio cuore però è il purè di fave con le cicorie, perché ricorda tanto la mia mamma. Perché poi i piatti sono anche ricordi, ricordi veri, legati insomma alle nostre mamme, ai nostri genitori, ma anche ai nostri nonni. Allora, devo salutare, dare il benvenuto anche a Francesco, che è di Conversano e che in arte sui social è presente come Fra Fornelli, scritto tutto unito, Fra Fornelli. E lui mi scrive: allora, una ricetta storica di nonna, leggermente rivisitata, che mi ha portato a vincere il programma Ricette d'Italia con Benedetta Rossi. Ma che meraviglia! E questa ricetta è cavatelli con crema di patate profumata al limone e cozze. Spettacolo, spettacolo! Grazie Francesco. Fra i Fornelli, se vi interessa magari rubare e rubacchiare qualche ricetta. E comunque grazie per essere dei nostri, benvenuto su Radio Selene. Leonardo da Taranto, la tiella di patate, riso e cozze, devo dire che sta andando alla grande. Allora, lui ci fa anche velocemente la ricetta, dice: con gli ingredienti elencati rigorosamente in quest'ordine, come la formazione campione del mondo 82, Zoff Gentile Cabrini, che poi è il piatto in cui mi cimento con ottimi risultati, una delizia per il palato, una carezza per il cuore. Leo da Taranto. Ah, che fame che m'è venuta! Allora facciamo così, continuiamo con la nostra musica, ora con Calcutta.

0: Buongiorno Ilia, di regola è pasta e cimi di rape, orecchiette con le cimi di rape, mamma. Però dai, un buon patate di secozze merita tanto, certo. Anche se il mio piatto preferito è una bella tagliatella fatta con il ragù.
1: Hai ragione, ma insomma voglio dire, le orecchiette con le cime di rapa, che conosciute veramente in tutto il mondo, ma Costanza da Molfetta giustamente dice, ma scusa, la parmigiana, quella con le melanzane fritte, dove la mettiamo?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E così ci avviciniamo anche per oggi al momento di saluti finali. Stanno per terminare queste nostre tre ore insieme passate ad ascoltare musica e a chiacchierare, quindi grazie come sempre per essere stati dei nostri. La nostra musica che torna con Damiano David.

Non solo la nostra musica, io voglio salutare e abbracciare anche Nico da Casa Massima, che a proposito di cibo che dovrebbe fare il giro del mondo, gli dicevo: ma vogliamo parlare della zampina di San Michele di Bari, che è ufficialmente IGP? Ah, oggi devo dire che vi ho regalato veramente tanti buoni piatti pugliesi, ne mancano tanti. Buon appetito a tutti con la nostra musica, adesso ritroviamo anche George Michael.

0: Super Funk di Francesco Gabbani a chiudere il nostro appuntamento di questo venerdì 12 di giugno. È stato bellissimo anche oggi, grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Grazie Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, un bacio anche a te. Alla prossima da Ilia D'Arpa, buon fine settimana e appuntamento a lunedì.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio di 5 persone tra amministratori e sindaci accusati a vario titolo di bancarotta oltre che di ulteriori reati fallimentari. La vicenda riguarderebbe la Ingros Levante di Molfetta. Secondo le ipotesi degli inquirenti, i vertici della società avrebbero messo in atto un sistematico prolungato e deliberato mancato pagamento delle imposte per offrire servizi ai clienti a prezzi concorrenziali. Un uomo di quasi 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia per aver tentato di far esplodere la palazzina bifamiliare in cui risiede. Alla base del gesto ci sarebbero pregresse discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale la prima mattinata di ieri, quando il pensionato, che è vedovo e vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. Il tempestivo intervento di una volante ha evitato il peggio. Le fiamme hanno danneggiato alcuni arredi. Gli inquilini che dormivano sono stati svegliati dal trambusto e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Con un tasso di occupazione di circa il 93%, a un anno del conseguimento della laurea, il Politecnico di Bari è secondo a livello nazionale, con uno scarto minimo rispetto al primato del Politecnico di Torino. Il dato è contenuto nel rapporto sulla condizione occupazionale dei laureati 2026 di Alma Laurea. I dati, commenta il rettore Umberto Fratino, confermano la qualità e l'attualità delle competenze dei nostri laureati nel mercato del lavoro e il quadro di eccellenza del Politecnico di Bari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Mi raccomando, niente acrobazie.
8: Troppo tardi!
9: Feel the street!
10: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2023.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
0: Questa è Radio Selene.
4: Vivi e rivivi.
5: Vivi e rivivi.
0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, vivi e rivivi un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani e Luca Catalano.
2: No, no, no, ci sono solo io. Ci sono solo io, Rebecca, la salutiamo. Anzi, e vi posso spoilerare che la riascolteremo a brevissimo. E ne approfitto a questo punto anche per salutare lei e tutta la sua famiglia che si è allargata. E quindi un bacio e un abbraccio a Rebecca che, come detto, riascolteremo qua su Radio Selene a brevissimo. E non vado oltre. Saluto Dario Quagliarella con me sino alle 18 anche oggi, puntata del venerdì pomeriggio. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio e anche oggi siamo pronti a parlare di tante robe. Fra questi parleremo di Puglia, un occhio al mondiale, abbiamo detto che nel nostro appuntamento ci sarà sempre. Insomma, come sempre, tante cose da fare, tante cose da dire. E allora, pronti e carichi, cominciamo!

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore.
0: Radio Selene.

I'm too sexy. 15-16 minuti, buon venerdì pomeriggio da parte di Luca Catalano. La crew è quella del pomeriggio di Radio Selene, pomeriggio che inizia adesso, va avanti sino alle 18 e poi oltre con Paola Cisternino. Ma siamo a Matera, iniziamo così perché sto facendo discutere un video che è diventato ovviamente virale sui social. Il protagonista di questo video è il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che durante un incontro con alcuni ragazzi ha scelto di utilizzare anche qualche parolaccia per catturare la loro attenzione. Adesso io volevo farvi ascoltare, però vi lascio immaginare. Lui dice: mi raccomando, dovete stare attenti alla vostra vita del cavolo, e dovete tenerci alla vostra vita del cavolo e al nostro cavolo di, alla nostra cavolo di città. Il resto sono tutte cavolate. Adesso sostituite la parola cavolo e avrete, insomma, più o meno la sintesi di quello che ha detto il sindaco di Matera. Questa scelta ha naturalmente acceso un dibattito tra chi lo considera un modo diretto per farsi ascoltare dai ragazzi e chi invece pensa che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe mantenere sempre un linguaggio formale. Io sono un po' più su questo filone qua, nel senso che va bene adeguarsi ai ragazzi, però sei sempre il sindaco, quindi secondo me un po' di, poi ti ho detto, lo slang, avvicinarsi il più possibile al mondo dei ragazzi va benissimo, essere coloriti altrettanto, però forse sulle parolacce avrei sorvolato, meglio di no secondo me, però ognuno poi è libero, tant'è che poi sono arrivate le scuse sui profili social del sindaco per chi si è sentito offeso.

me. Fulminacci, maledetto me, su Radio Selene. Lasciamo Matera, torniamo in Puglia, in particolare a parlare di pugliesi, perché c'è un pezzo di Puglia che continua a crescere, ma a quasi 900 chilometri da casa. Infatti, secondo gli ultimi dati, i pugliesi residenti a Milano hanno superato quota 59.000, una vera e propria città nella città. E dietro questi numeri, naturalmente, ci sono delle storie, storie di lavoro, di studio, nuove opportunità, ma anche tanta nostalgia, perché chi parte spesso porta con sé l'accento, le tradizioni, le ricette e un legame che resta fortissimo con la propria terra. Negli anni Milano è diventata una delle mete preferite di tanti giovani del sud. C'è chi è partito per l'università, chi per un contratto di lavoro, chi per inseguire un sogno. Tutti, se vogliamo, o abbiamo sicuramente un parente che è passato da Milano per continuare a crescere dal punto di vista professionale, per fare un'esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Poi tanti sono tornati, tanti sono rimasti là perché si trovano bene. Certo, fa strano, no? Sentire un pugliese che preferisce Milano alla terra pugliese, però può succedere. Io conosco un paio di amici che hanno scelto di rimanere a Milano, di stare, hanno comprato casa lì, stanno benissimo e non ci pensano lontanamente a tornare a Bari. E poi è questione di carattere, questione di come ci si trova in quella città. Io sono di quelli che bisogna andarci, fare una bella esperienza, rubare tutto quello che si può rubare in termini, naturalmente parlo di esperienza, di vita vissuta e di quello che si vede in giro, e poi tornare qua a portare quanto di buono si è visto nelle altre città. Parliamo di Dua Lipa? Sì, anche lei è dalle parti nostre, sta facendo una bella luna di miele in Italia.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Con chi parlo?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Tanti auguri, signora Maria!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Un gigantesco ti voglio bene!
5: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ma che meraviglia, grazie!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Madonna, open your heart su Radio Selene. Visto che vi ho letto la notizia dei pugliesi in quel di Milano, è arrivato qualche messaggio. Giovanni da Bari dice: sono a Milano da 15 anni, ma ogni volta che sento parlare barese mi giro ancora. E beh, è il famoso sketch di Lino Banfi quando arriva, credo a Roma, però non ricordo bene, viene riconosciuto il figlio di Riccardo, ed è uno sketch straordinario. Poi ancora Vito da Taranto: Milano ti dà tanto, ma il mare sotto casa non apprezzo, ed è una roba, lasciatemi dire, almeno per quanto mi riguarda, che vivendo sul mare quasi ti abitui, no? A stare, cioè lo dai per scontato. Poi quando invece manchi, ma non per una settimana, ma non per 10 giorni, manchi, inizia a essere tanto il tempo, in effetti la necessità e la mancanza del mare si fa sentire, e come. E non pensavo neanche di arrivare a dire una cosa del genere, però in effetti si sente tanto la mancanza del mare. E poi chiudiamo con Michele da Capurso che dice: sono tornato dopo anni al nord, guadagno meno ma vivo meglio. E questo è un altro grande classico di cui si parla, e io sono di questo partito qua, di quello di Michele da Capurso.

del venerdì pomeriggio che non guasta mai, che serve venerdì pomeriggio all'insegna del sole. Oddio, qualche nuvola in quel di Bari si vede. C'è un bel vento importante, quindi ancora gli strascichi di ieri. Se vogliamo, da domani torna il bel tempo. Ma adesso novità, la nuova dei Jungle si chiama The Way.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Con chi parlo?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Tanti auguri, signora Maria!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Un gigantesco ti voglio bene.
4: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ma che meraviglia, grazie!
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Lo so, è venerdì, e lo so, siamo nel weekend, e lo so, tutto quello che volete, però noi a quest'ora il caffè ci sta sempre bene, col sole, con la pioggia, come dico io, anche col vento, visto che ce n'è tanto, noi ci prendiamo il caffè, voi vi ascoltate la musica, si parte da DJ Snake.

1999 ci lasciamo trasportare dal sound di questo artista straordinario, Jamiroquai, con Kennedy.

0: Radio Seleni.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
3: Questa è Radio Selene.
9: Tra poco parliamo di cibo, perché è sempre l'ora di mangiare, oppure si può stare senza mangiare tanto tempo. Ne parliamo tra pochissimo, prima però la musica. Allora Saif, buona domenica.

cantare questa canzone di Adriano Celentano per averti, farei di tutto tranne proprio karaoke questa stasera. Se andate una serata karaoke ci sta benissimo. Ben ritrovati, buon pomeriggio. Come già anticipato, parliamo di cibo, di food, perché in tanti sono coloro che il famoso non ci vedo più dalla fame, perché stanno appena qualche ora senza cibo e quindi sono là pronti a lamentarsi, non mangio da, eccetera eccetera. C'è chi apre il frigo ogni mezz'ora, chi invece riesce a resistere per addirittura mesi. Nel regno animale esistono veri campioni del digiuno. Se pensate per esempio agli orsi, che durante il letargo possono trascorrere interi mesi senza mangiare, senza bere, vivendo grazie appunto alle riserve che hanno accumulato prima dell'inverno, oppure ai pinguini, il pinguino imperatore maschio, che durante l'incubazione delle uova può restare senza cibo anche per quasi 4 mesi. E poi ci sono degli animali che sono ancora più sorprendenti, come i serpenti, i coccodrilli, le tarantole, gli scorpioni, che riescono a rallentare talmente tanto il loro metabolismo, quindi quasi come il mio, da sopravvivere per lunghissimi periodi senza nutrirsi. E quindi insomma c'è chi riesce a fare del digiuno un vero e proprio stile di vita. Ma ho una domanda anche per voi a proposito di questo, che però vi faccio tra pochissimo, sempre relativa allo stare senza mangiare. E sì, no, pensavo a me naturalmente, ne parliamo tra poco, prima i romantici.

studi romantici Tommaso Paradiso, stiamo parlando di digiuno, di come gli animali riescono a stare tantissimo tempo senza mangiare, mentre noi dopo mezza giornata iniziamo a pensare pranzo o cena. Ci sono invece questi animali che riescono a stare tantissimo, e allora eccola la domanda per i nostri ascoltatori, che arriva puntuale e precisa. Voi quanto riuscireste a stare senza mangiare? Siete di quelli che appena saltano un pasto vanno in crisi, o riuscite a resistere per ore? 347-72-72274, messaggi scritti, ma ben accetti anche quelli vocali. Io sono uno di quelli che riesce a stare, cioè posso svegliarmi, prendere un caffè e tirare dritto sino alla sera. Riesco poi la sera anche a non mangiarmi la sedia, cioè riesco anche ad essere bravo, però mi devo impegnare veramente tanto. Se però è stata una giornata particolarmente sconfortante e arrivo un po', capito, anche un po' abbacchiato, lì mangio anche il tavolo, quindi insomma dipende anche dall'umore. Allora scrivetemi, ascoltatori di Radio Selene, fatemi sapere quanto riuscite a stare senza mangiare: poco, un'ora, non più di mezz'ora, non più di un paio d'ore. Arriva Diodato.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
9: Questa è Radio Selene.

su Radio Selene. Allora, vi ho chiesto, ascoltatori di Radio Selene, quanto riuscite a stare senza mangiare? Siete di quelli che appena saltano un pasto iniziano veramente ad andare in crisi? Per quanto tempo riuscite invece a stare senza mangiare? Scrive Marcella: io ho bisogno di fare dei pasti regolari, 3 al giorno, più almeno uno spuntino a metà mattinata. 2 sarebbe l'ideale, dice. Mio marito lo sa, le uniche volte in cui rischiamo di litigare è se io ho fame. Simpatico. Poi abbiamo ancora Antonio da Bari: io dopo 3 ore senza mangiare inizio già a pensare a cosa cucinare per cena. Maria da Monopoli: posso stare anche tutte le mattine senza mangiare, ma la sera recupero tutto. Anche questo è un grande classico. Giuseppe da Taranto: se salto il pranzo divento nervosissimo, mia moglie lo sa benissimo. Vedi, prima era il marito, adesso è la moglie. Poi ancora Vito da Conversano: io faccio colazione alle 6 e riesco ad arrivare tranquillamente alle 14. Beh, dai, tutto regolare. E poi Francesca da Molfetta: senza cibo posso resistere, senza caffè assolutamente no. E questo è un altro, diciamo, spesso abbiamo parlato di quanti caffè prendete durante la giornata e di quanto per molti è fondamentale. E chiudiamo con Nicola che ci scrive: quando lavoro e sono impegnato posso dimenticarmi di mangiare per ore. Quello è un segreto, in effetti, per non mangiare. Uno si impegna completamente e così.

potrebbe esserlo il mio giorno migliore. Giorgia su Radio SLN, continuiamo con la musica italiana perché c'è il nuovo di Coez che spacca di brutto, si chiama Ci vuole una laurea. Le mani

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Questa è Radio Selene.
1: Salutiamo come sempre tutte le tanto care e da me amate attività commerciali che ascoltano la radio dalla mattina alla sera. Noi vi teniamo compagnia con la nostra musica. Allora, eccola, You and Me, Biagio Antonacci.

parliamo ancora di musica perché si avvicina il concerto di Vasco Rossi, che credo oggi e domani sia live in Sardegna, e poi arriverà a Bari la prossima settimana, 18 e 19 di giugno, Stadio San Nicola, una roba straordinaria. Esserci secondo me è importante. Questa la fa questa? Io non ho letto la scaletta, non lo so, penso di sì. Giocala, Vasco Rossi.

0: Questa è Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the street.
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

Cerimonia di apertura, c'è stata Shakira, polemica ovviamente sul web, dove in tanti non hanno riconosciuto Shakira, è troppo diversa, ma quella chi è, ma non la riconosco più, ma cosa le è successo, eccetera eccetera. Addirittura c'è qualcuno che ha detto: guardate che quella non è Shakira, è stata sostituita. I soliti complotti, quelli, capite, basati sul nulla. No, era Shakira, sempre straordinaria, sempre incredibile, sempre una carica e un'energia davvero forte. Nella partita di oggi ancora inaugurazione, perché ve l'ho spiegato ieri, ci saranno tre inaugurazioni, essendo diviso in tre parti, si gioca in tre posti diversi, ci saranno tre inaugurazioni, tre cerimonie di apertura, ecco, per intenderci. Quindi anche oggi un grande show, eccetera eccetera eccetera, tutto da non perdere. Anche per oggi, tra poco parliamo ancora di mondiale.

prima partita di inaugurazione e ha parlato del fatto che questo sarà il primo mondiale a 48 squadre, una cosa tutta nuova, tante squadre eccetera eccetera. Poi addirittura ha parlato che in consiglio si era anche discutendo sull'allargare il numero addirittura a 64 squadre, e poi la battuta, la stoccatina all'Italia non gradita da tutti, ovvero forse così l'Italia riuscirebbe a qualificarsi, oppure potremo arrivare a 208 per vedere se ce la fa. Ragazzi, ce le dobbiamo prendere tutte, purtroppo anche queste battute qua poco eleganti, però ce le prendiamo, stiamo zitti e la prossima volta pensiamo ad esserci, che è meglio.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Eurythmics su Radio Selene, un occhio alle partite di oggi. Vabbè, ieri si è giocata la prima, che è stata Messico-Sudafrica. Sono riuscito a vedere un quarto d'ora, ma ho fatto fatica. Ha vinto il Messico per 2-0, tra l'altro due espulsioni per il Sudafrica, una per il Messico, insomma è successo di tutto, ma anche no. Poi si è giocata anche questa mattina molto presto, alle 3 del mattino, Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, ha vinto la Corea del Sud 2-1, questa sera alle 21 il Canada, l'esordio del Canada contro la Bosnia Erzegovina, e alle 3 di notte Stati Uniti Paraguay. Queste insomma le partite di oggi. Poi insomma ci sarà, mancano ancora le big, quindi insomma si parte in sordina, ecco, per questo mondiale. Le big le vedremo impegnate da sabato con

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi e per questa settimana, grazie a Dario Quagliarella che ha curato la parte tecnica. Io torno domani dalle 18 alle 21 per la diretta esterna, sarò in quel di Bisceglie per raccontarvi i 100 anni della Fiorente, quindi insomma l'appuntamento con me è per domani pomeriggio qua in diretta a partire dalle ore 18. Ciao da Luca,

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti. Come va? Oggi venerdì, ultimo giorno della settimana, almeno per quanto riguarda i nostri appuntamenti serali qui su Radio Selene. Io innanzitutto mi sento di dover salutare tutti coloro che in questo momento si stanno recando al lavoro. Iniziamo anche noi a lavorare adesso e andremo tra l'altro dritti dritti fino alle 21, come accade ogni giorno. Salutiamo Dario Quagliarella, che si trova dall'altra parte e che avrà l'onere e l'onore di occupare di tutto quello che voi ascolterete. Io direi che possiamo cominciare. Primo disco di quest'oggi, Beats International.
0: Questa è
3: Radio Selene. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
1: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
8: 7 minuti dopo le 18 abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento di questo venerdì sera in onda, rigorosamente in diretta qui su Radio Selene, e come sempre avremo un sacco di argomenti da trattare anche in questo appuntamento, e non può mancare la nostra musica. Arriva In the Dark di Selena Gomez.

0: casino, il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Trattengo il fiato, Emma Marrone qui su Radio Selene, adesso una di quelle storie che ci piacciono, che fanno bene al cuore, che ci ricordano che siamo esseri umani sempre e che magari bisogna essere gentili anche con chi non si conosce, ed è una storia che è accaduta a Manduria in provincia di Taranto, e diciamo che il protagonista principale si chiama Simone Fontana ed è un agente manduriano in forza alla questura di Taranto che è stato, come dicevo, protagonista di questa storia a lieto fine, che parla davvero di gentilezza che travalica anche il lato professionale, anche perché lui quando è successo quello che adesso vi racconterò non era in divisa, anzi era in borghese con la moglie e il figlio piccolo nato da qualche giorno, si trovava a camminare nel centro di Manduria, esattamente in piazza Garibaldi. A un certo punto ha incontrato una signora anziana in evidente stato confusionale, scalza, quindi lui e la moglie si sono avvicinati, hanno cercato di capire se la signora ricordasse almeno il suo nome o dove abitasse, e la signora tra l'altro soffre di Alzheimer, ma lui questo lì in quel momento non lo sapeva, lo ha solo

casa dove ha abbracciato i figli, e chiaramente la questura poi ha gli ha fatto anche un post di ringraziamento per aver ricordato ancora una volta il vero senso della divisa, che è quella del poliziotto, anche quando non la si indossa. Ed è veramente una bellissima storia, una di quelle che ci ricorda che cos'è l'umanità, veramente molto molto bello.

Siamo a Ricordi Blanco con Elisa su Radio Selene. Dopo la prima notizia della quale abbiamo parlato, questa storia meravigliosa che viene da Manduria, direi che un po' per la legge del contrappasso parliamo invece di una notizia molto molto meno bella. Siamo a Foggia, dove c'è un intero condominio che è rimasto senza acqua dai rubinetti, e non perché ci sia un guasto improvviso oppure delle interruzioni programmate, no, i residenti del civico 44 di via Luigi Rovelli a Foggia da giorni sono costretti a riempire delle taniche di bottiglie alle fontane pubbliche dopo che il loro amministratore di condominio sarebbe scappato all'estero non avendo pagato diverse utenze. Quindi non è uno sbaglio, lui praticamente, e da lì si è capito dopo la denuncia, aveva un modus operandi ben preciso, sembra essere molto conosciuto in vari condomini della città di Foggia, perché ha lo stesso modus operandi e ha rifatto la stessa cosa più e più volte in altre zone della città. Ora, visto che il suo nome è oramai conosciuto anche e soprattutto alle forze dell'ordine, questo signore ha ben pensato di prendere il malloppo, e parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro di ammanchi, perché non ha mai pagato in questo caso la fornitura dell'acqua, pur prendendo i soldi da tutti gli altri condomini, e ha deciso di scappare all'estero. Non sappiamo dove sia, spero che le forze dell'ordine invece sì, e che magari possano quantomeno riavere il mal tolto.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: splendida voce di Alicia Keys con You Don't Know My Name. 18 e 33 minuti, siete in diretta su Radio Selene, anzi siamo in diretta su Radio Selene, voi siete con noi e lo sarete fino alle 21. Dunque, io sarà che un po' a quest'ora è l'ora della merenda, io non so se voi siete abituati a far merenda, io in realtà poco, però oggi giornata frenetica, saltato il pranzo e secondo me l'algoritmo di Google questa cosa la sa e mi suggerisce della roba da mangiare. Mi ha tirato fuori la Tiramisu World Cup, che è una gara internazionale dedicata ai pasticceri amatoriali che si tiene ogni anno a Treviso, città natale appunto di questo dolce tipico italiano. Ora, per quale motivo, visto che si tiene dal 9 all'11 ottobre, me lo dicono già adesso che siamo a giugno? Perché l'Italia sta cercando 100 assaggiatori volontari per andare lì muniti di cucchiaino, probabilmente ve lo danno loro, ma io sarei anche disposta a portarmelo da casa, mi porto il mio, per venire ad assaggiare appunto il tiramisù che questi concorrenti, che vengono davvero da ogni parte d'Italia ma in realtà anche da ogni parte d'Europa, ognuno presenta la propria versione, quindi sono aperte le candidature. Se mi interessa, esiste un sito ufficiale che appunto riguarda la Tiramisù World Cup. Voi mandate la candidatura sia come concorrenti che come assaggiatori. Io sicuramente come assaggiatrice in quei giorni mi trovate a Treviso. Se volete venire sarò lì.
1: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

Imagination Body Talk 1981 in questo venerdì sera qui su Radio Selene. Parliamo adesso di una rossa italiana, una delle più belle e brave che sicuramente da qualche anno abbiamo modo di ascoltare, ovvero Noemi. Lei è tornata con un singolo nuovo e mi è capitato di vedere proprio qualche giorno fa il video di questo lavoro, l'ultima fatica di Noemi. A parte il fatto che lei ha tagliato i capelli, questo caschetto rosso fuoco bellissima, e insieme a lei all'interno del video c'è Nikita Perotti, che è il ballerino vincitore di Ballando con le Stelle. Lei l'ha voluto all'interno di questo video, funzionano benissimo entrambi, e tra l'altro lei ha anche cominciato la tournée estiva. Ci saranno davvero tantissimi posti che la vedranno questa estate in Italia. Per quanto riguarda la Puglia, ci sono due date: una il 30 giugno a Galatina in provincia di Lecce e un'altra il 17 luglio a Capurso in provincia di Bari. Quindi andate pure a vedere Noemi, noi intanto l'ascoltiamo. Stare con

0: più.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.
7: Ancora un buon venerdì sera insieme qui su Radio Selene, le 18:48 minuti, dritti come sempre fino alle 21. Io sono Paola Cisternino e sarò con voi anche in questa serata. Ascoltiamo adesso To Love Somebody, parliamo di Holly Humberstone.

Serena Brancali, al mio paese non c'è niente da fare. Quando Serena Brancali decide che deve fare un disco, che noi lo dobbiamo ascoltare, ballare, questo accade tutte le volte, come anche altri pezzi che abbiamo ascoltato di lei negli anni scorsi. Questo al mio paese, all'inizio magari c'è gente che storceva un po' il naso, perché magari si aspettava delle collaborazioni, come dire, un po' più significative, ma il pezzo funziona ed è sicuramente una di quelle canzoni che ascolteremo di più durante questa estate. Adesso 1983 arriva Jimmy Cliff.

0: L'inconfondibile sound, quello di Bruno Mars. Questa era Treasure qui su Radio Selene e adesso spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Diciamoci la verità, da ieri sera, da quando Trump ha annullato tutti gli ordini di attacco, da quando ha fatto sapere che tutto sta per finire positivamente, siamo tutti ad aspettare l'ennesimo dietrofront. E invece arriva oggi, arriva in questo momento, la prima conferma ufficiale da parte iraniana, perché il ministro degli esteri di Teheran, Rajki, cosa ha fatto? Ha scritto su X parole molto chiare: il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. In linea con il nostro approccio responsabile e trasparente, tutti i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. E questa è una conferma, la più netta possibile, del fatto che siamo veramente a un passo dalla sottoscrizione di un accordo di tregua molto articolato. Viene qui confermato che tutto è stato triangolato dal governo del Pakistan, ma è chiaro altrettanto che a questo punto davvero dobbiamo aspettare la parola fine, e siamo alla vigilia del fine settimana. Tutti sanno che Trump ha annunciato che tutto potrebbe succedere domenica in Europa, a Parigi o a Ginevra più probabilmente. E allora questo potrebbe essere davvero il finale di quella che tutti considerano la guerra più devastante e forse inutile degli ultimi anni? Sì, a quanto pare proprio sì. E per essere più espliciti, stanno già festeggiando, come sempre, le borse.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
8: Mi raccomando, niente acrobazie.
9: Troppo tardi!
10: Feel the Street.
11: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 19, Radio Selene, venerdì sera in diretta come sempre fino alle 21. Rimanete con noi, tra poco parliamo della frutta realistica, di un'idea pugliese molto bella, ovvero la cozza realistica. Ascoltiamo Alex Warren.

James Blunt, You're Beautiful, 19:13 minuti su Radio Selene. Si parla della frutta realistica. Oramai penso che chiunque di noi abbia visto almeno una volta un video, anche perché oramai ne girano da morire ovunque. Chiunque si è messo a fare questa frutta realistica, che altro non è che un'illusione d'alta pasticceria francese che riproduce fedelmente l'aspetto della frutta, quella vera, anche nelle imperfezioni, i pori, i colori. Poi una volta che la zannate vi rendete conto che chiaramente così non è, perché dentro c'è la panna, ci sono delle gele di frutta, della frutta cotta, insomma sicuramente saranno buonissime. Il fautore di questa tendenza è il pioniere indiscusso Cédric Rollet, che è un pasticcere francese i cui capolavori possono essere gustati nelle sue boutique a Parigi. Perché ho detto boutique e non pasticceria? Perché è davvero come se fosse una gioielleria, una roba d'alto, d'alto borgo, di lusso assolutamente, anche perché considerate che una di queste porzioni variano ovviamente da monoporzione a monoporzione in base alla grandezza, ma soprattutto anche in base alla complessità di questa frutta realistica. Diciamo che più o meno può costare dalle 18 alle 22-25 euro un solo pezzo, e da lì ecco perché abbiamo detto appunto boutique. Io vorrei sapere, tanto oramai bene o male la fa un po' chiunque, magari non come l'originale, però se ne vedono parecchio in giro. Io ancora non l'ho assaggiata. Voi avete assaggiato questa benedetta frutta realistica che ha riempito i social e anche la nostra vita? Fatecelo sapere. 347-7272-274. Perché? Perché sono curiosa e io voglio sapere com'è e dove trovarla.

Mesa Salmo e Colapesce, Cattive abitudini. A me questo singolo piace veramente tanto, ragazzi. Dunque, si parlava di frutta realistica, questo trend della pasticceria che sta diventando oramai un fenomeno mondiale, quantomeno europeo di sicuro. E vi ho chiesto se magari qualcuno di voi l'avesse mai assaggiata, per sapere se effettivamente vale tutta la fama della quale gode. E Elisa da Lecce ci ha scritto: sì, io l'ho comprata e ho appositamente litigato con il mio fidanzato quel giorno solo perché non volevo dividerla. E qui scatta il genio del crimine, davvero. Quindi di frutta realistica si parla, ma questa volta passiamo dalla frutta alla cozza, perché la creatività pugliese ha fatto un baffo a quello che è il genio di Cédric Grolet, l'inventore della frutta realistica, perché a Gallipoli hanno letteralmente superato ogni aspettativa, prendendo il trend del momento e trasformandolo nel simbolo tipico della nostra regione, la cozza. Per quale motivo hanno inventato la cozza realistica, signori? Non ci sono fragole, limoni, non c'è niente. Si va dritti al cuore della tradizione pugliese. E come è fatta? C'è il guscio, che è fatto con della pasta filo colorata chiaramente al nero di seppia, il ripieno, una crema di ricotta vaccina con la sapidità delle cozze, e poi tocco finale, pomodoro confì e la dolcezza di una nota fresca di lime. E solo noi qui in Puglia ci potevamo inventare la cozza realistica. Allora, io già ancora non sono riuscita a trovare questa benedetta frutta. Adesso prendo l'auto, arrivo a Gallipoli, almeno la cozza realistica, signori, la voglio assaggiare.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: No, originaria love, Shadeli 1992, qui su Radio Selene in questo venerdì sera. Vi chiedo di venire con me perché diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato c'è l'anticiclone africano sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime comprese tra i 25 e i 31 gradi, le minime stabili, venti moderati e mari poco mossi.

Si chiama Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, qui su Radio Selene. Ultimamente Michael Jackson, da quando è venuto fuori il biopic che si chiama proprio Michael, e ce l'abbiamo in tutte le salse, addirittura si va a scomodare anche la figlia, cosa fa la figlia, una morbosità un po' eccessiva nei confronti però di un personaggio davvero unico nel suo genere. C'è anche un documentario su Netflix che è venuto fuori da poco e che, se volete vedere, lo trovate proprio sulla piattaforma. Ma torniamo in Italia con Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

0: Venerdì sera insieme qui su Radio Selene, cari amici, segnatevi l'appuntamento del quale sto per parlarvi, perché domani 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e vi invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alla moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente in diretta e anche sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Concommercio Bisceglie e noi vi aspettiamo domani 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie e in diretta dalle 18 qui su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene insieme fino alle 21. Seguiteci anche in streaming. Se non avete ancora scaricato la nostra app, la trovate nel digital store del vostro telefonino ed è completamente gratuita. Ascoltiamo adesso insieme Olivia Dean.

La voce di Mario Vinuti, Un altro posto nel mondo, qui su Radio Selene. Vi porto adesso nel 1972 con una delle canzoni più famose e più belle di quegli anni, Rocketman, Elton John.

0: Drive Safe, Miles Smith insieme a Neil Horan, 4 minuti dopo le 20 e noi lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Assume i contorni del giallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo indiscrezioni diffuse in mattinata, la firma del memorandum sarebbe già in programma per domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Galibaf. Ma Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran su Hormuz, sanzioni e Libano. Fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Farebbero meglio a rimettersi in riga in fretta, ha scritto il presidente americano. Poi l'attacco a Europa e G7. Avanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano, raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Le borse ai massimi puntano sulla fine della guerra, crolla il petrolio. Il primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes, lo annuncia l'Eliseo. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Il vertice riunirà 9 ministri per parte ed è in programma anche un forum di affari franco-italiano alle Cannes. La riunione consentirà di approfondire la cooperazione franco-italiana in diversi settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia, le infrastrutture. I due leader, fa sapere la presidenza francese, parleranno anche dei grandi nodi europei e internazionali. La cronaca: Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. Nell'udienza di oggi pomeriggio, che si è tenuta in gran segreto, ha risposto in modo pacato ai magistrati. Secondo la sostituta PG Valeria Marino, ha accettato la condanna anche se può dirsi innocente e sta risarcendo i poggi. Si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, oggi il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa. Dignità umana, accoglienza e solidarietà verso i migranti, temi affrontati dal pontefice. Oggi anche il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. In partenza verso Fiumicino, un problema tecnico dovuto al forte vento ha bloccato il decollo del volo papale. Prevosta rientrerà in Vaticano su un Falcon dell'esercito dell'aria, offerto da Re Felipe. È il giorno della più grande IPO della storia, sbarca a Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk che diventa ufficialmente il primo trilionario del pianeta. La società vola al suo esordio, centrando subito una capitalizzazione di oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi e sale a $150 più 11%. Il patrimonio personale del magnate schizza da circa 700 a quasi 1.100 miliardi. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Elon Musk, parlando ai suoi dipendenti alla Starbase in Texas. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, le 20:09 minuti in questo momento e inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme anche in questo venerdì sera. Tra poco parliamo di residenze estive molto famose, ma intanto ascoltiamo Tommaso Paradiso.

Set Fire to the Rain, Adele, qui su Radio Selene. Si parla d'estate, la vita lenta pugliese sembra che oramai costi davvero troppo, costa cara, si suol dire, perché se una famiglia volesse magari godersi un po' di relax sotto l'ombrellone in uno stabilimento balneare dell'Adriatico, bene, potrebbe arrivare a spendere fino a 120 euro. È un allarme che è stato lanciato dall'Associazione dei Consumatori, che si è resa conto dei rincari che nel 2026 ci sono ancora, ma in realtà è una roba che dura già da parecchio tempo. Negli ultimi 3 anni le cifre sono quasi triplicate, poi dipende chiaramente da zona a zona, ma comunque gli aumenti ci sono dappertutto, e si parla anche degli ingressi giornalieri, degli abbonamenti, persino sul caffè e sulle bevande, che magari in certi lidi arrivano a costare anche 5 euro o anche di più, dipende da dove siete. Insomma, è aumentato proprio tutto, questo lo sapevamo, ma il sole sembra che quello almeno sia gratis. Io spero che sia così, perché si parte da, per esempio, Mola di Bari, dove di solito si spendeva 8 euro per un ingresso giornaliero, la cifra è raddoppiata quest'anno, 15 o 16 euro ci vogliono, altrimenti non si entra. Poi pian piano ci si sposta, Polignano a Mare, una delle perle più conosciute, bene, qui si va dai 50 agli 80 euro per un giorno, e parliamo di 2 sdraio e un ombrellone. E poi diciamo che il prezzo maggiore lo registra sicuramente Gallipoli, dove quest'anno per 2 lettini e un ombrellone si va a spendere 120 euro. Se volete solo prendere il sole, poi se volete anche qualcosa lì al bar, beh, considerate che di solito ci sono le famose frise gourmet, che sono delle frise normalissime, solo che poi sopra ci viene aggiunto veramente la qualunque, e arrivano a costare anche 20 euro. Quindi quest'anno davvero il sole e il mare non si dovrebbero pagare, ma sappiate che tutto il resto lo paghiamo, e come.

Era Sara Mazzotti e Max Pezzali qui su Radio Selene. Beh, io ho una notizia che comunque in qualche modo riguarda l'estate, il mare e le residenze estive. Si parlava prima appunto del caro vita che arriva, anzi cara estate mi verrebbe da dire, che arriva qui in Puglia, visti i prezzi degli ingressi nei lidi e anche i prezzi sul cibo, insomma lievita tutto davvero tantissimo. E io ve lo dico, secondo me alla fine vi conviene. E in vendita Villa Certosa, avete presente la storica dimora estiva che si trova in Sardegna di Silvio Berlusconi? Bene, la cifra per l'acquisto sembra girarsi sui 500 milioni, però vi dico che possono sembrare un po' tantini, ma innanzitutto siamo in Sardegna, poi siamo al mare e l'immobile si compone di 3 laghi, 7 piscine all'aperto, una laguna artificiale interna, un campo da calcio regolamentare, perché giustamente se dovete fare le partite è giusto che sia regolamentare, altrimenti il calcetto con gli amici vi salta e non va bene. Poi non ha ancora finito, ci sono 2 campi da tennis e anche da golf, un eliporto, metti che ti devi spostare, lo vuoi fare in elicottero, c'è, così sai che perlomeno intanto è in dotazione. E poi, per non farsi mancare niente, in maniera molto sobria, anche un anfiteatro in stile greco. Questa è la composizione di Villa Certosa che noi abbiamo sempre visto in TV quando appunto Berlusconi si recava lì in estate. A conti fatti, secondo me magari conviene, eh?

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: I Backstreet Boys qui su Radio Selene, 20 e 34 minuti, e visto che parlavamo appunto di mare e di spiagge, c'è una notizia che lascia un po' l'amore in bocca per la maleducazione, la scortesia e la poca sensibilità dimostrata dai gestori di questo lido. Allora, innanzitutto siamo a Pescara. Da 2 anni la proprietà di questo lido è cambiata, è stata rilevata appunto l'attività un paio d'anni fa, e succede che una coppia di coniugi, entrambi oltre gli 80 anni, dopo 46 anni che vanno tutte le estati lì, che hanno sempre lo stesso ombrellone, che hanno sempre pagato l'abbonamento, bene, si sono visti rifiutare quest'anno il loro ombrellone, il loro posto, così, con un semplice messaggio WhatsApp. La direzione ha detto che non era possibile garantire il loro posto e tanti auguri per l'estate. In sostanza li hanno liquidati in questo modo, in maniera anche molto fredda, perché sembrano voler avere una clientela molto più dinamica, molto più presente, che viva il lido in una maniera diversa. La realtà, un po' come anche sospetta questo signore 86enne Luigi, e che preferiscono avere dei giovani perché spendono al bar. Onestamente l'unica spiegazione possibile, forse così la pensiamo anche noi, e in effetti dispiace molto, perché non sono delle cose gradevoli, soprattutto per una coppia di persone di quell'età, che da oltre mezza vita frequenta sempre lo stesso lido, hanno sempre le stesse abitudini. È abbastanza spiacevole aver sentito questo, però è una notizia vera, verissima, di questi giorni, e che davvero mostra poca sensibilità.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

lui è Jovanotti, 20 e 43 minuti in questo ultimo giorno della settimana che ci vede insieme, questo venerdì 12 giugno. Adesso parliamo di due artisti italiani, lei è Angelina Mango, lui si chiama Marco Mengoni, si sono messi assieme per creare la canzone che stiamo per ascoltare e si chiama Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
7: Oh, ah!
8: Sì. Che caro, che caro!
7: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché. Sì, ho fatto
5: una sorpresa. Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a tutti, un bacio, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Seleni, ancora un buon venerdì sera insieme fino alle 21. Ci stiamo piano piano chiacchierando, avvicinando al termine di questo appuntamento. Non può mancare la musica di Radio Seleni. Arrivano i Maroon 5, poi 13 Pietro.

Uomo che cade, 13 Pietro qui su Radio Selene. Piano piano ci stiamo avvicinando, come dicevo prima, alla fine di questo appuntamento. In realtà rimane veramente pochissimo tempo, il tempo di un po' di musica, un paio di canzoni e poi ci dovremo salutare. E allora, se dobbiamo proprio scegliere, abbiamo scelto una canzone del 1995, un duo molto famoso, due fratelli che a volte si vogliono bene, molto più spesso, molto meno. Parliamo degli Oasis, Wonderwall.

non c'è niente da fare, passano gli anni, ma questa rimane una canzone bellissima, sempre. Erano gli Oasis con Wonderwall. Buonasera, sono le 21 in punto.

0: The Time Is Now, Homo Loco, ultimo disco di quest'oggi. Salutiamo e ringraziamo innanzitutto Dario Quagliarella per aver curato la parte tecnica di questo programma. Io vi aspetto lunedì dalle 18 alle 21 su Radio Selene. Passate un buon fine settimana, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina, così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato, abbiamo vinto la guerra, poi le accuse all'Unione Europea, è stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali, un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey. Il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Sabato 13 giugno noi di Radio Selene vi aspettiamo e invitiamo in un negozio storico di Bisceglie, una boutique di calzature, abbigliamento e pelletteria alta moda, La Fiorente, che festeggia 100 anni di attività. A partire dalle 18 vi racconteremo tutto sul party di anniversario della Fiorente, in diretta e sui social. L'evento è realizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie. Vi aspettiamo sabato 13 giugno in via 24 maggio 65 a Bisceglie.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
10: Radio Selene.
11: Radio Selene.
10: Radio Selene.
5: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
11: Vivi e Rivivi.
5: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1986.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios, citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet, poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti, nessuna scusa. Il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Ostasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali. È ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccard, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the Street.
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1977.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi. E intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna, 3 alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4.061 metri di quota. 2 settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG, Valeria Marino, si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf. Ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi: non siamo mai stati così vicini, ora basta speculazioni. E Donald Trump lo riposta su Truth: le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Ancora un gravissimo incidente in montagna, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste: tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9:30 in punto ora di New York, alle 15:30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio: il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice e una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto, la redazione vi augura una buona notte.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani e Luca Catalano.
2: No, ci sono solo io. Ci sono solo io, Rebecca, la salutiamo. Anzi, e vi posso spoilerare che la riascolteremo a brevissimo. E ne approfitto a questo punto anche per salutare lei e tutta la sua famiglia che si è allargata. E quindi un bacio e un abbraccio a Rebecca, che, come detto, riascolteremo qua su Radio Selene a brevissimo. E non vado oltre. Saluto Dario Quagliarella con me sino alle 18 anche oggi, puntata del venerdì pomeriggio. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio e anche oggi siamo pronti a parlare di tante robe. Fra questi parleremo di Puglia, un occhio al mondiale, abbiamo detto che nel nostro appuntamento ci sarà sempre. Insomma, come sempre, tante cose da fare, tante cose da dire. E allora, pronti e carichi, cominciamo!

I'm too sexy. 15-16 minuti, buon venerdì pomeriggio da parte di Luca Catalano. La crew è quella del pomeriggio di Radio Selene, pomeriggio che inizia adesso, va avanti sino alle 18 e poi oltre con Paola Cisternino. Ma siamo a Matera, iniziamo così perché sto facendo discutere un video che è diventato ovviamente virale sui social. Il protagonista di questo video è il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che durante un incontro con alcuni ragazzi ha scelto di utilizzare anche qualche parolaccia per catturare la loro attenzione. Adesso io volevo farvi ascoltare, però vi lascio immaginare. Lui dice: mi raccomando, dovete stare attenti alla vostra vita del cavolo, e dovete tenerci alla vostra vita del cavolo e al nostro cavolo di, alla nostra cavolo di città. Il resto sono tutte cavolate. Adesso sostituite la parola cavolo e avrete insomma più o meno la sintesi di quello che ha detto il sindaco di Matera. Questa scelta ha naturalmente acceso un dibattito tra chi lo considera un modo diretto per farsi ascoltare dai ragazzi e chi invece pensa che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe mantenere sempre un linguaggio formale. Io sono un po' più su questo filone qua, nel senso che va bene adeguarsi ai ragazzi, però sei sempre il sindaco, quindi secondo me un po' di, poi ti ho detto, lo slang, avvicinarsi il più possibile al mondo dei ragazzi va benissimo, essere coloriti altrettanto, però forse sulle parolacce avrei sorvolato, meglio di no secondo me, però ognuno poi è libero, tant'è che poi sono arrivate le scuse sui profili social del sindaco per chi si è sentito offeso.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio Selene. Lasciamo Matera, torniamo in Puglia, in particolare a parlare di pugliesi, perché c'è un pezzo di Puglia che continua a crescere, ma a quasi 900 chilometri da casa. Infatti, secondo gli ultimi dati, i pugliesi residenti a Milano hanno superato quota 59.000, una vera e propria città nella città. E dietro questi numeri naturalmente ci sono delle storie di lavoro, di studio, nuove opportunità, ma anche tanta nostalgia, perché chi parte spesso porta con sé l'accento, le tradizioni, le ricette e un legame che resta fortissimo con la propria terra. Negli anni Milano è diventata una delle mete preferite di tanti giovani del sud. C'è chi è partito per l'università, chi per un contratto di lavoro, chi per inseguire un sogno. Tutti, se vogliamo, abbiamo sicuramente un parente che è passato da Milano per continuare a crescere dal punto di vista professionale, per fare un'esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Poi tanti sono tornati, tanti sono rimasti là perché si trovano bene. Certo, fa strano, no? Sentire un pugliese che preferisce Milano alla terra pugliese, però può succedere. Io conosco un paio di amici che hanno scelto di rimanere a Milano, di stare, hanno comprato casa lì, stanno benissimo e non ci pensano lontanamente a tornare a Bari. E poi è questione di carattere, questione di come ci si trova in quella città. Io sono di quelli che bisogna andarci, fare una bella esperienza, rubare tutto quello che si può rubare in termini, naturalmente parlo di esperienza, di vita vissuta e di quello che si vede in giro, e poi tornare qua a portare quanto di buono si è visto nelle altre città. Parliamo di Dua Lipa? Sì, anche lei è dalle parti nostre, sta facendo una bella luna di miele in Italia.

Open your heart su Radio Selene. Visto che vi ho letto la notizia dei pugliesi in quel di Milano, è arrivato qualche messaggio. Giovanni da Bari dice: sono a Milano da 15 anni, ma ogni volta che sento parlare barese mi giro ancora. E beh, è il famoso sketch di Lino Banfi quando arriva, credo a Roma, però non ricordo bene, viene riconosciuto il figlio di Riccardo, è uno sketch straordinario. Poi ancora Vito da Taranto: Milano ti dà tanto, ma il mare sotto casa non apprezzo, ed è una roba, lasciatemi dire, almeno per quanto mi riguarda, che vivendo sul mare quasi ti abitui, no? A stare, cioè lo dai per scontato. Poi quando invece manchi, ma non per una settimana, ma non per 10 giorni, manchi, inizia a essere tanto il tempo, in effetti la necessità e la mancanza del mare si fa sentire, e come. E non pensavo neanche di arrivare a dire una cosa del genere, però in effetti si sente tanto la mancanza del mare. E poi chiudiamo con Michele da Capurso che dice: sono tornato dopo anni al nord, guadagno meno ma vivo meglio. E questo è un altro grande classico di cui si parla, e io sono di questo partito qua, di quello di Michele da Capurso.

del venerdì pomeriggio che non guasta mai, che serve venerdì pomeriggio all'insegna del sole. Oddio, qualche nuvola in quel di Bari si vede. C'è un bel vento importante, quindi è ancora gli strascichi di ieri. Se vogliamo, da domani torna il bel tempo. Ma adesso novità, la nuova dei Jungle si chiama The Wave.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Lo so, è venerdì, e lo so, siamo nel weekend, e lo so, tutto quello che volete, però noi a quest'ora il caffè ci sta sempre bene, col sole, con la pioggia, come dico io, anche col vento, visto che ce n'è tanto. Noi ci prendiamo il caffè, voi vi ascoltate la musica, si parte da DJ Snake.

0: Radio Seleni.
1: Tra poco parliamo di cibo, perché è sempre l'ora di mangiare, oppure si può stare senza mangiare tanto tempo. Ne parliamo tra pochissimo. Prima però la musica, allora Saif, buona domenica.

di tutto tranne proprio karaoke questa stasera. Se andate una serata karaoke ci sta benissimo. Ben ritrovati, buon pomeriggio. Come già anticipato, parliamo di cibo, di food, perché in tanti sono coloro che il famoso non ci vedo più dalla fame, perché stanno appena qualche ora senza cibo e quindi sono là pronti a lamentarsi, eccetera eccetera. C'è chi apre il frigo ogni mezz'ora, chi invece riesce a resistere per addirittura mesi. Sì, nel regno animale esistono veri campioni del digiuno. Se pensate per esempio agli orsi, che durante il letargo possono trascorrere interi mesi senza mangiare, senza bere, vivendo grazie appunto alle riserve che hanno accumulato prima dell'inverno, oppure ai pinguini, il pinguino imperatore maschio, che durante l'incubazione delle uova può restare senza cibo anche per quasi 4 mesi. E poi ci sono degli animali che sono ancora più sorprendenti, come i serpenti, i coccodrilli, le tarantole, gli scorpioni, che riescono a rallentare talmente tanto il loro metabolismo, quindi quasi come il mio, da sopravvivere per lunghissimi periodi senza nutrirsi. E quindi insomma c'è chi riesce a fare del digiuno un vero e proprio stile di vita. Ma ho una domanda anche per voi a proposito di questo, che però vi faccio tra pochissimo, sempre relativa allo stare senza mangiare. E sì, no, pensavo a me naturalmente, ne parliamo tra poco. Prima i romantici.

romantici, Tommaso Paradiso, stiamo parlando di digiuno, di come gli animali riescono a stare tantissimo tempo senza mangiare, mentre noi dopo mezza giornata iniziamo a pensare pranzo o cena. Ci sono invece questi animali che riescono a stare tantissimo. E allora, eccola la domanda per i nostri ascoltatori, che arriva puntuale e precisa. Voi quanto riuscireste a stare senza mangiare? Siete di quelli che appena saltano un pasto vanno in crisi o riuscite a resistere per ore? 347-72-72274, messaggi scritti, ma ben accetti anche quelli vocali. Io sono uno di quelli che riesce a stare, cioè posso svegliarmi, prendere un caffè e tirare dritto sino alla sera. Riesco poi la sera anche a non mangiarmi la sedia, cioè riesco anche ad essere bravo, però mi devo impegnare veramente tanto. Se però è stata una giornata particolarmente sconfortante e arrivo un po', capito, anche un po' abbacchiato, lì mangio anche il tavolo, quindi insomma dipende anche dall'umore. Allora scrivetevi, ascoltatori di Radio Selene, fatevi sapere quanto riuscite a stare senza mangiare: poco, un'ora, non più di mezz'ora, non più di un paio d'ore. Arriva Diodato.

Vi ho chiesto, ascoltatori di Radio Selene, quanto riuscite a stare senza mangiare. Siete di quelli che appena saltano un pasto iniziano veramente ad andare in crisi? Per quanto tempo riuscite invece a stare senza mangiare? Scrive Marcella: io ho bisogno di fare dei pasti regolari, 3 al giorno, più almeno uno spuntino a metà mattinata, 2 sarebbe l'ideale, dice. Mio marito lo sa, le uniche volte in cui rischiamo di litigare è se io ho fame. Simpatico. Poi abbiamo ancora Antonio da Bari: io dopo 3 ore senza mangiare inizio già a pensare a cosa cucinare per cena. Maria da Monopoli: posso stare anche tutte le mattine senza mangiare, ma la sera recupero tutto. Anche questo è un grande classico. Giuseppe da Taranto: se salto il pranzo diverto nervosissimo, mia moglie lo sa benissimo. Vedi, prima era il marito, adesso è la moglie. Poi ancora Vito da Conversano: io faccio colazione alle 6 e riesco ad arrivare tranquillamente alle 14. Beh, dai, tutto regolare. E poi Francesca da Molfetta: senza cibo posso resistere, senza caffè assolutamente no. E questo è un altro, diciamo, spesso abbiamo parlato di quanti caffè prendete durante la giornata e di quanto per molti è fondamentale. E chiudiamo con Nicola che ci scrive: quando lavoro e sono impegnato posso dimenticarmi di mangiare per ore. Quello è un segreto, in effetti, per non mangiare. Uno si impegna completamente.

Potrebbe esserlo, potrebbe essere il mio giorno migliore. Giorgia su Radio SLN, continuiamo con la musica italiana perché c'è il nuovo di Coez che spacca di brutto, si chiama Ci vuole una laurea.

Abbiamo finito anche per oggi e per questa settimana. Grazie a Dario Quagliarella che ha curato la parte tecnica. Io torno domani dalle 18 alle 21 per la diretta esterna. Sarò in quel di Bisceglie per raccontarvi i 100 anni della Fiorente. Quindi insomma l'appuntamento con me è per domani pomeriggio qua in diretta a partire dalle ore 18. Ciao da Luca, buona serata, buon weekend. Vi lascio a Paola Cisternino.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
2: È venerdì. No, dico, è venerdì. Se. Io provo ad immaginare un po' tutti quanti voi, no? Chi magari ha avuto così una settimana decisamente, insomma, strong, forte, pesante, che si arriva il venerdì e tutti quanti saranno... finalmente venerdì, e allora eccoci qui in questo venerdì 12 di giugno in vostra compagnia. Buongiorno da Ilia D'Arpa, come va? Tutto bene questa mattina? Vi siete svegliati bene? Ma sì, anche perché voglio dire siete stati svegliati con la nostra musica, con Maria Rita Minoia che vi ha accompagnato fin qui, e da questo momento fino alle 13 sarete invece in mia compagnia. Dall'altra parte mi ritrovo anche il nostro Gigi Savoni. Buongiorno. Buongiorno caro. E allora, pronti prontissimi anche quest'oggi ad accompagnarvi con musica, news, curiosità, i nostri sondaggi, le vostre risposte, insomma un po' tutto quanto, un bel pacchetto, quindi rimanete lì fermi e comodi. Noi iniziamo subito con Kylie Minogue.
0: Questa è